Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Radio.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Ah, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ancora

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.
4: Out Now. È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: fogne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: centro a Storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. A Storia Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be a Storia.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni, noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: La tua casa? Sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: scene, dice Eros Ramazzotti con questa sua canzone di qualche anno fa. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon giovedì, oggi giovedì 15 ottobre 2026, siamo già a metà ottobre e devo dire che insomma stiamo vivendo un bel ottobre, con temperature gradevoli ancora, belle giornate, anche oggi, anche se di prima mattina come sempre fa un po' freschetto, non superiamo i 13-14 gradi stamattina, ma d'altronde normale, normale, siamo in pieno autunno, non è il caso di lamentarsi assolutamente. Io al solito, la mia solita raucedine, abbiate pazienza, di prima mattina purtroppo mi succede sempre. Comunque dai, che sia una buona giornata, ve lo auguro di tutto cuore e ovviamente buon ascolto di Radio BCS a tutti e tutte voi che state lavorando, insomma qualsiasi cosa state facendo. E anche giovedì, giornata di mercato, buon giovedì anche a tutti e tutte voi che magari andate anche a dare un'occhiata per fare qualche buon affare, E allora a tutti buon ascolto di Radio BCS, noi vi faremo buona compagnia mentre voi fate le vostre cose, come ogni mattina. Tra poco vi leggo l'oroscopo, tra qualche minuto il tempo di una canzone e dopodiché tante belle canzoni, tanta bella musica e ci aggiorneremo anche sulle notizie. Un'occhiata la diamo sempre la mattina su quelle che sono le notizie dell'ultima ora. E se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. The Bausa con Love Myself. Subito dopo sentiremo che predicono le stelle per oggi. Ci sarà l'oroscopo a tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 15 ottobre. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Auguri a chi si chiama Teresa, Santa Teresa d'Avila. Ce ne sono anche altre Terese, a dire la verità, sul calendario, ma questa è quella più importante, diciamo. Ecco, se c'è una graduatoria di importanza anche tra i santi, boh, quella più conosciuta probabilmente. Auguri, care Teresa, e auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza, qualche bel anniversario proprio questo 15 di ottobre. E adesso cominciamo. Ariete. Le stelle spingono a guardare oltre i soliti confini, ma il vero lavoro da fare è interiore. I pianeti retrogradi chiedono di rivedere le priorità e senza dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. Toro, questo cielo richiede di fare tesoro delle esperienze recenti e di muoversi con una maggiore lucidità strategica. Non dovete intestardirvi sulle vostre posizioni. A volte cedere non è un segno di debolezza, anzi. Gemelli, Urano retrogrado spinge a cambiare pelle, ma non c'è bisogno di fare tutto subito. Sfruttate il calore del sole in bilancia per ritrovare l'armonia ed evitate di prendere decisioni affrettate oggi, Cancro, è una giornata che richiede concretezza, precisione e cura dei dettagli. I pianeti in Scorpione invitano a fidarsi dei messaggi interiori. Muovetevi con calma, proteggete i vostri spazi. Leone, oggi con la luna che accende il vostro idealismo, il rischio è quello di fare il passo più lungo della gamba. Dosate le vostre forze ed evitate di imporre la vostra volontà. Questo vi aiuterà a mantenere l'atmosfera serena. Vergine, il cielo invita a staccare la spina dal caos esterno per concentrarsi esclusivamente sul vostro benessere personale. È proprio il momento perfetto per rallentare i ritmi mentali e ricaricare un po' le vostre batterie, vero? Bilancia, il sole avanza splendente nel vostro segno, regalandovi un'ottima vitalità e la capacità di fare da collante in ogni situazione complessa. Se potete, circondatevi solo di positività. Scorpione, l'atmosfera celeste si fa decisamente riflessiva. Non lasciatevi scoraggiare da qualche piccola frizione con l'ambiente circostante. La vostra straordinaria capacità di rigenerarvi vi permetterà di superare tutto. Sagittario, la luna cresce nel vostro segno e si unisce all'ottimo aspetto di Marte e Giove, regalandovi una giornata ricca di brio. Vi sentirete leggeri, propositivi e pronti a contagiare chiunque con il vostro ottimismo. Capricorno, è una giornata ideale per muovervi dietro le quinte, ascoltare più che parlare e rimettere un po' in ordine i vostri pensieri. Saturno chiede di consolidare le vostre posizioni prima di fare un passo in avanti. Acquario, Plutone nel segno continua a muovere energie profonde, spingendovi ad eliminare il superfluo dalla vostra vita. Usate la lucidità per pianificare le vostre mosse e senza lasciarvi trascinare in discussioni assolutamente sterili. Pesci, anche se avvertite il forte bisogno di evadere dalla routine quotidiana, le stelle consigliano di muovervi con i piedi di piombo oggi. Ascoltate anche i consigli di chi ha più esperienza di voi e non forzate i tempi. D'accordo? E allora auguri, eh? Auguri.

0: Jacobs con I Don't Mind. Ci risentiamo tra poco, cari amici e amiche, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
3: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

D'Angelina Mango in Che bella vita. Ho due bei successi degli anni 90 da farvi ascoltare e li ascolteremo insieme tra poco, dopo aver dato un'occhiata alle notizie che troviamo in primo piano, quindi in prima pagina questa mattina, questo giovedì 15 ottobre 2026. Allora ci arriva una notizia che sempre, siccome non è la prima, ogni tanto succede, sempre molto straziante. A Milano, dopo un'indagine dei NAS, è stato accertato che delle anziane che vivevano in una RSA sono state picchiate e abusate mentre venivano lavate e vestite. Tre operatori sono stati interdetti e due operatori sociosanitari sono addirittura accusati di violenza sessuale, pensate, una cosa veramente allucinante. Schiaffi, insulti, minacce e presunti anche abusi sessuali ai danni di queste quattro donne anziane ospiti di questa residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano, ed è quanto emerso da questa indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla procura di Lodi, che ha portato appunto a questa intervistione, insomma a questa indagine. Veramente si sta male quando si sentono notizie di questo genere. Si parla molto delle aggressioni alle con la minicar a Roma. Ebbene, abbiamo sentito già ieri, l'abbiamo detto anche subito appena abbiamo saputo la notizia, che erano stati individuati e fermati i due ragazzi minorenni che appunto hanno causato questi incidenti. E, insomma, ci ha lasciato tutti come sempre interdetti quando poi rispondono così. Ci annoiavamo e per passare via, per passare il tempo l'abbiamo fatto. Ci sono i genitori, tra l'altro uno è figlio anche di un carabiniere, i genitori strefatti dicono: i nostri figli non sono mostri ma devono pagare, e chiedono scusa ovviamente. E poi c'è l'Ucraina in primo piano e ancora scontro su Starlink. Per i media, gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi dell'Unione Europea lo sblocco di alcuni asset russi, alcune proprietà russe. Questi asset sarebbero queste proprietà russe che sono state naturalmente bloccate. L'idea però è stata respinta, a quanto pare. Intanto Zelensky a Londra incontra Re Carlo e Burnham. Verso Zelensky, quindi l'Ucraina, da parte della Gran Bretagna sostegno incrollabile all'Ucraina, hanno detto appunto i reali. E Salvini da canto suo dice: abbiamo dato tanto, non potremo sostenere Kiev all'infinito. D'altra parte Meloni è contro l'intesa di Trump sul gasolio russo e dice: così legittima Mosca. L'ira del Cremlino, che dice non è affare suo, insomma via libera alle risoluzioni della maggioranza al Senato e alla Camera. Ancora l'Italia sostiene l'Ucraina, come ben sappiamo. E ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano: una porta container ha urtato una mina ed è affondato a Hormuz. Sto guardando le immagini, è lì, insomma, teatro di guerra. Sappiamo bene cosa è successo a Hormuz. La guerra in Medio Oriente manda in crisi il mercato, pesano i rincari e adesso anche le banane, ci dice qua una notizia proprio dell'ultima ora, manda in crisi anche il mercato delle banane, oltre a tutto il resto naturalmente. Si potrebbe fare una lista infinita. E vabbè, insomma, questo è quanto. L'ultimo bollettino del Papa: sta bene, tra fisioterapia, pasti e la messa concelebrata, il decorso post-operatorio è regolare. E il bimbo che era stato abbandonato in un sacchetto, ricordate, che è stato trovato, e anche lì c'è un bollettino: respira da solo, beve dal biberon. Insomma, siamo tutti molto felici che questo bimbo non abbia subito conseguenze di salute ovviamente importanti, visto che era stato chiuso in un sacchetto, poteva anche morire se non si trovava al più presto, e sta bene, si sta riprendendo molto bene. Bene, allora ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso però spazio a Simply the Best. Ascoltiamoli questi due bei successi degli anni 90.

0: con Back for Good 1995 e degli anni 90 anche la bellissima canzone di Vasco Rossi che abbiamo ascoltato prima, era stupendo. Simply the Best torna tra circa un'ora e vi ricordo tra pochi minuti anche il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: con David Guetta in Shine. Ed ora, beh, è tempo di informazione, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Romea, 8 nuovi tutor tra Rosara e Lughetto, dunque 4 rotonde, 8 sistemi di controllo della velocità Virgilius Plus e 2 pannelli a messaggio variabile sul tratto di rettilineo della Romea dal chilometro 100 al 115. Il via libera agli interventi è arrivato nell'ultima seduta della Commissione di salvaguardia di Venezia, che ha accolto la proposta di ANAS, una misura di sicurezza che il sindaco di Chioggia Armelao vuole estendere anche al ponte traslagunare per ridurre le velocità. L'arrivo del tutor sul ponte sembrava imminente già a fine 2025, ma a distanza di un anno Chioggia è ancora in attesa. Lo aveva annunciato a settembre scorso 2025 il sindaco, prevedendo l'installazione dei tutor entro il successivo dicembre. Sul ponte traslagunare intanto sono ancora in corso i cantieri per la manutenzione straordinaria, con limitazioni che creano forti preoccupazioni agli operatori del porto anche. Il via libera della salvaguardia permette che nel tratto del rettilineo, dove verranno realizzate da ANAS le 4 rotonde, Rosara, Lova, Lugo e Lughetto, siano installati 2 pannelli a messaggio variabile per dare indicazioni in tempo reale su incidenti e deviazioni e 8 strutture di monitoraggio Virgilius Plus destinate a rilevare la velocità media dei veicoli in transito. Questo intanto. Gasolio alle stelle, sciopero confermato per i pescatori. Una delegazione di 15 marinerie, in rappresentanza delle 43 italiane che avevano firmato una richiesta d'incontro con il ministro Lollobrigida e con il sottosegretario La Pietra, è stata ricevuta lunedì nella sede del MASAF, che è il ministero a cui appartiene la pesca. Un incontro che si è protratto per oltre 2 ore in un clima di cordialità e collaborazione, dove i rappresentanti dei pescatori hanno potuto raccontare direttamente la situazione socio-economica che sta mettendo in ginocchio il settore ittico. Il ministero ha assicurato la disponibilità di mantenere aperto il canale di dialogo, ma allo stesso tempo le marinerie vogliono che le promesse si trasformino in fatti, e per mantenere alta l'attenzione sul disagio che sta vivendo l'intero comparto ittico, nonostante la disponibilità al dialogo mostrata dal ministero, le marinerie hanno deciso di confermare lo stato di agitazione. Per questo motivo, come già stabilito in un incontro che si è tenuto qualche settimana fa ad Ancona, è stata confermata la sospensione totale dell'attività di pesca programmata il 22 ottobre, nella quale i pescherecci non usciranno in mare e saranno organizzati incontri con la cittadinanza. Altre notizie dalla città: rubano abiti usati dai cassonetti della raccolta, dunque indumenti rubati o lasciati a terra. Succede in zona Tombola, Chioggia, a pochi metri dalla scuola primaria Marchetti, dove si trovano alcuni cassonetti per la raccolta di indumenti usati, su cui puntualmente ci sono razzie di abiti con l'abbandono anche a terra di ciò che non interessa. A denunciare questo malcostume è il referente del comitato Tombola, Alessandro Penzo, che chiede un intervento per riportare il decoro. In quel punto, infatti, dice, da tempo si trovano i contenitori per i vestiti dismessi. Un tempo era una raccolta che gestiva la Caritas per le famiglie in difficoltà. Ora mi risulta che siano gestiti da cooperative che non so poi come li distribuiscano. Al di là di questo, il problema è che i contenitori sono meta di signore, chioggiotte e nonne, che periodicamente ci rovistano dentro, scelgono quello che più le aggrada, di fatto commettendo un furto, e poi per il resto lo lasciano per terra, creando un'immagine poco gradevole, soprattutto a pochi passi da una scuola. Tutti parlano di decoro ed abbiamo assistito a tanti interventi per arginare ciò che non lo consente. Anche in questo caso, insomma, si dovrebbe intervenire, e purtroppo i malcostumi ci sono sempre dappertutto. Attenzione, stop alle auto in viale San Marco perché devono smontare una gru. modifiche quindi alla viabilità nel centro di Sottomarina proprio oggi dalle 7 alle 7 di questa sera, quindi dalle 7 di questa mattina fino alle 19. Divieto di transito su Viale San Marco nel tratto tra Viale Livenza e Viale Adige, con la sospensione del senso unico sul tratto rimanente, e divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nel tratto interessato dalle operazioni di smontaggio della gru e su Viale San Marco, lato est, nel tratto compreso tra Viale Venezia e Viale Adige. Quindi attenzione, evitate di passare magari da quelle parti. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere, e allora vediamo che nelle prossime ore in Veneto sarà sereno o poco nuvoloso. Domani pomeriggio è prevista anche un po' di nuvolosità per nubi alte. Per quanto riguarda le temperature, senza notevoli variazioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

pezzo meraviglioso, beh, insomma, un classico dei Rolling Stone stamattina, Angie, nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. Era il 1973, sono passati tanti anni, ma la canzone è sempre meravigliosa e ogni tanto ci piace ritirarla fuori e riascoltarla insieme, come stamattina appunto nell'appuntamento delle nove. Salutiamo naturalmente gli amici e le amiche di Gioielleria Ballarin che vi ricordano la bella promozione del mese di ottobre. Tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con lo sconto del 20%. Ogni occasione buona per regalare una perla, eh? E quindi approfittatene per tutto il mese di ottobre, affrettatevi allora. Passate a trovare Anna, Karin e Stefano presso Gioielleria Ballarin per scegliere il vostro gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. Viale Padova, naturalmente, sotto Marina.

0: sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto.

0: Adoro!
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mille, di sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera.

Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: eccoci qua, ci siamo tutti e due. Buongiorno, c'è anche Gianni, è arrivato.
1: Buongiorno, mi senti?
0: Arrabbiato poi perché non gli ho aperto la porta.
1: Amici, se io sono fuori che suono, nessuno mi apre.
0: Io
1: è
0: non
1: suono.
0: T'ho sentito.
1: È suono. Oh,
0: con la cuffia in testa non t'ho sentito,
1: ho capito, però Nuccia, che devo fare io? Per fortuna il buon Dio ha voluto che avessi le chiavi con me.
0: Ecco, questa è cosa buona e giusta.
1: Però ho dovuto mettere le mani in tasca, tirarle fuori,
0: che fatica,
1: aprire la porta. Siccome avevo le mani occupate, avevo due cose in mano e quindi.
0: Tutto infastidito perché ha dovuto tirare fuori le chiavi.
1: Vabbè. Amici, che vi devo dire? Vabbè.
0: Ad ogni modo.
1: No, capisco, quando non sei gradito si capisce subito.
0: No, no, non t'ho sentito proprio,
1: sì,
0: non c'entra niente,
1: fatica,
0: il gradimento mio non c'entra proprio niente, non t'ho sentito. Ah, vabbè, mi ero distratta.
1: Che scusa,
0: altro.
1: Che scusa.
0: Vabbè, senti un po', buongiorno intanto.
1: Buongiorno, oggi è il 15 di ottobre, amici. Siete tutti belli lì, belli carichi, belli pronti?
0: Perché il 15 è qualcosa di particolare.
1: No, siamo a metà mese.
0: Giovedì è qualcosa
1: è
0: di
1: una svolta, siamo a metà
0: siamo
1: del mese.
0: Siamo a metà mese e metà settimana, guarda, sono perfetto.
1: Sì, sì. Ridi scherza, stiamo ancora aspettando che faccia inverno, cara Nuccia.
0: No, stai aspettando tu, io no, sinceramente.
1: Ah, non stai aspettando?
0: No, assolutamente.
1: In verità posso dire che fa un po' più fresco. Ieri per la prima volta, ti dico la verità, ho messo una maglia un po' più pesante perché ho detto, beh, ti dirò.
0: No, no, sta cominciando.
1: Vabbè che abbiamo sofferto tanto durante l'estate, ma non è che adesso posso soffrire il freddo perché,
0: ma,
1: capito?
0: Appunto, no, no, ho cominciato sì, soprattutto di prima mattina.
1: Sì, sì, sì, oppure magari in serata, sai.
0: Guarda che stamattina quando sono uscita
1: negli
0: di casa,
1: bui.
0: Quando sono uscita da casa eravamo se no 13-14 gradi.
1: Si sente, amici.
0: Quindi non è che faccia proprio sì. Tutto gran
1: sta cambiando
0: caldo.
1: Tutto, sta cambiando tutto, che bello, finalmente.
0: Va bene, sono le stagioni, sai.
1: Ah, ci sono ancora le stagioni?
0: Qualcosina c'è rimasta delle stagioni.
1: Sì, un po' tirate per i capelli, diciamo,
0: sì,
1: un po'
0: sì,
1: più
0: sì.
1: Corte, quelle fredde, un
0: po'
1: più
0: tirate da una
1: calde.
0: Parte, un po' dall'altra, ma comunque
1: sì,
0: esistono
1: qualcosa
0: ancora.
1: Succede, dai.
0: Va bene, comunque, ecco, c'è anche Gianni, quindi c'è riservato per due.
1: Ecco.
0: A questo punto, che ne dici di ascoltarci una bella novità?
1: Ma, Nuccia, sai che io pendo dalle tue labbra, quello che tu dici per me è Vangelo, quindi amen, mettiamo una novità.
0: Sembra vero, lo dice in un modo che sembra proprio vero. Ecco la novità, una delle novità della settimana.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Ma è bravo Aiello, sai, mi piace Aiello, sì. A volte si fa prendere, soprattutto quando canta diciamo dal vivo, un po' di troppa enfasi. Però è bravo, fa delle belle canzoni, molto dolci.
1: Ma guarda, se vuoi andarla a vedere dal vivo, il 5 novembre sarà a Padova, diamo anche questa nota di
0: bene,
1: la redazione.
0: Per chi vorrà andare a vederlo, intanto noi abbiamo fatto ascoltare il suo nuovo disco, la sua nuova canzone che si chiama Te l'ho mai detto. Giusto?
1: Sì, sì,
0: l'hai
1: questo è italiano,
0: giusto?
1: Nuccio,
0: l'hai scritto giusto? No, perché ogni tanto vedo che scrivi anche male i titoli.
1: Se lo dici tu, se mi dici quali sono scritti male, fammelo sapere.
0: Beh, il primo che mi viene in mente è Casini, che è scritto con due I.
1: No, perché è così.
0: No, è no. Casini e basta.
1: Ah, solo Casini?
0: Sì.
1: A me piace più Casini.
0: Anche un altro, ma adesso ci penso, poi te lo dico.
1: Vabbè, casomai fammelo sapere, perché tutti possono sbagliare, cara Nuccia. Tu
0: ma
1: sai
0: sì,
1: che
0: sì,
1: quando
0: ma
1: fai 500 cose, 490 vengono bene a quelli bravi.
0: È un errore di battitura, un refuso,
1: certo,
0: come si suol dire.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: giornalismo, giusto?
1: Sì, è un refuso, ecco. I giornalisti fanno i refusi, non sbagliano, perché il giornalista è brutto dire che sbagliano,
0: no,
1: fanno un refuso.
0: Refuso.
1: Anche noi alla radio, amici, non sbagliamo, refusiamo noi.
0: Bene, non fare fusi Planet Bike però, nel senso che non sbaglia mai, perché vi offre la possibilità di avere delle bici straordinarie di tutti i tipi, per uomo, donna e bambino, ma anche tante bici elettriche. C'è un vastissimo assortimento, andateli a vedere, a provarle ovviamente, e poi il prezzo è super accessibile, quindi andate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Ci risentiamo tra pochi minuti. Vieni di qua? Sbrigati, dai, sbrigati.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
5: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
5: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Ah, una bomba!
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
15: Il primo disco. Primo stereo. La prima dedica. La prima.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Talking Over, la musica che state ascoltando è quella di Radio BCS e le voci che state ascoltando sono quelle di Gianni e Nuccia, che sono le due persone in questo momento presenti, viventi qui in diretta con voi.
1: Hai una voce troppo alta.
0: Aspettate, amici, perché Nuccia deve abbassare la cuffia.
1: Mi sono accorta che mi entrava troppo, mi dà fastidio il timpano. Hai una voce troppo alta stamattina.
0: Io questa voce ho da sempre,
1: no,
0: cara Nuccia.
1: Avevo io il volume troppo alto.
0: Allora, senti, invece volevo parlare di una cosa seria, perché ieri l'abbiamo data in diretta come notizia che hanno trovato i due ragazzini praticamente della minicar, no? Abbiamo detto qualcosa veramente di tremendo quello che hanno fatto, abbiamo spiegato i danni che hanno fatto soprattutto verso una persona che è quell'attore, no? Che alla fine è finito in ospedale ed è anche in condizioni piuttosto gravi. E devo dire che poi raccontata la storia anche da parte delle mamme di questi bambini, questi ragazzi, perché poi sono poco più che bambini visto l'età, ti squarcia di più ancora il velo su quello che è un problema, secondo me, che è molto più diffuso di quello che pensiamo, che è il comportamento dei giovani oggi, che a volte non sanno avere la misura.
1: Esatto.
0: Perché non si tratta di ragazzi, come dire, che hanno storie alle spalle di delinquenza, eccetera, cioè famiglie.
1: Sono famiglie, buona famiglia, come
0: normali,
1: si suol dire,
0: normale,
1: ragazzi di buona famiglia, sì.
0: Buona non lo so, normale, famiglie normali, come ce ne sono tante in giro per l'Italia, insomma. E quello che stupisce è proprio questo, perché diventa ancora più grave, no? Perché capisci che il mostro può essere dietro anche una faccia di un bravo ragazzo, di una persona qualsiasi, e sono spesso questi che non si rendono conto di cosa stanno facendo. Tra l'altro le mamme sono state loro che hanno monitorato i figli, perché a un certo punto hanno cominciato a farsi delle domande: ma sta macchina, guarda come corrisponde, assomiglia a quella di mio figlio.
1: Beh sì, sono caduti dalle nuvole, naturalmente, certo,
0: bravissima,
1: che
0: però
1: non
0: hanno cominciato ad indagare sui figli, ed è questa la cosa importante. Poi hanno cominciato a guardare il loro comportamento, erano giorni, diceva che quando piangeva oppure vomitava da solo, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, e nel momento in cui sono stati fermati sono stati loro a convincerli a confessare. Quindi si tratta anche di famiglie che non solo hanno ben chiaro la gravità di quello che è stato fatto, hanno chiesto scusa, anche se c'è poco da scusarsi quando si fanno queste cose, purtroppo, e sanno che dovranno pagare quello che dovranno pagare questi ragazzi, perché hanno fatto delle cose gravissime. Ma è proprio, ti ripeto, la normalità dietro a questi casi che fa un po' più paura, no? Perché davvero non ti guardi più da quello
1: che lascia,
0: brutto, cattivo,
1: sì.
0: Ma devi guardarti anche da quelle persone normali che c'è intorno.
1: Assolutamente normali, lascia un po' sconcertati, appunto, proprio questo fatto.
0: Assolutamente.
1: Anche perché è inutile poi andare addosso ai genitori, non si può stare dietro ai figli 24 ore su 24.
0: Ma soprattutto arriva un'età in cui i figli inevitabilmente certo, sono qualcosa di diverso. C'è una società invece che secondo me comincia ad avere forse qualche problema, e dobbiamo porci delle domande su che cosa trasmettiamo a questi ragazzi, e soprattutto se siamo in grado di accompagnarli anche nel loro percorso, insieme alle famiglie. Io credo che in questo momento davvero i giovani d'oggi abbiano un periodo di difficoltà nel ritrovare una serie di valori che un tempo forse venivano trasmessi da tutto un mondo intorno, adesso forse si sono un po' persi,
1: sì, questo senz'altro.
0: E questo è il vero problema, cioè dobbiamo capire come riuscire a trasmetterli.
1: Non è la prima volta che di fronte a situazioni simili, anche di cose che tipo vandalismi, cose di questo genere, si parla di noia, di questi ragazzi che dicono non sapevamo cosa fare, ci stavamo annoiando.
0: Ecco, diciamo che magari in un vocabolo abbastanza semplice, terra terra, in una semplificazione, dietro però forse c'è qualcosa di vero, no? Forse effettivamente non sappiamo trasmettergli che cosa fare, come impiegare il loro tempo. Dice ci sono molte opportunità, è vero, ma siamo riusciti a trasmettere la voglia a questi ragazzi di provare queste cose? Riusciamo? Evidentemente c'è una frattura tra la società, quello che riesce a proporre, e il linguaggio dei giovani, che forse magari
1: è quello
0: non riescono a capirlo,
1: che i genitori che i ragazzi vogliono anche.
0: Esattamente, quindi dobbiamo effettivamente forse risolvere questo problema, che secondo me è molto più grosso di quello che stiamo vedendo, no? Perché non riguarda solo loro, ma forse riguarda tanti ragazzi della nostra società.
1: Hai detto bene, non riguarda solo le singole famiglie poi a cui poi si dà la croce addosso, molto spesso anche ingiustamente, ma proprio tutta la società.
0: Certo, non c'è dubbio. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 80. Sì, sì.

0: Loro si chiamavano Mano Negra, che al giorno d'oggi sarebbe Mano di Colore perché suona male. Mano Negra sa razzismo, sa razzismo, Caranuccio, quindi è un nome che dovremmo anche cambiare.
1: Mano Nera?
0: Ma non, no, Mano di Colore, perché anche
1: di
0: nera,
1: sì. No, nero sì,
0: si può dire nero?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok. Dici, sei sicura?
1: Almeno.
0: Mm. Sai che
1: il momento ancora va.
0: Se dici tu, io ho dei dubbi, insomma. Comunque, diciamo che tra di loro anche le persone di colore si chiamano in America nigger, per dire, no? Proprio per citare quello che come li chiamano gli altri, no? Quindi è un modo di dire diffuso.
1: Ma guarda che è un'etnia così,
0: Certo.
1: Era proprio definita così.
0: Sì, ma tu sei stata assente quando c'era il dibattito che hanno cambiato le parole, non c'era più la parola negro?
1: Ma sì, ma voglio
0: okay,
1: dire.
0: Ma dove sei stata in quegli anni, scusami?
1: Ma lasciami finire, scusami, ne abbiamo già parlato tante volte. E quando una parola si dà un'eccezione negativa, che poi deve scomparire. È come tanti termini tipo handicappato o altre cose di questo genere che una volta si usavano normalmente, ma una volta che prendono un'accezione negativa, che vuoi offendere una persona usando questi termini, quindi lo so perfettamente cosa vuol dire.
0: Vabbè, era una cosa leggera, non ci dovevamo fare un trattato su sta roba.
1: No, perché mi sembrava che
0: 9:46.
1: No, per dire che una volta
0: sì,
1: era normale.
0: Ma guarda, era molto più banale, era una cosa.
1: Scusami, non avevo
0: sì,
1: capito l'ironia.
0: Non volevo approfondire più di tanto, insomma.
1: Va bene.
0: Senti, era l'appuntamento con Simply the Best. Grazie come sempre a Super Coffee Shop, che salutiamo.
1: Super Coffee Shop, dove trovate naturalmente degli ottimi caffè e cappuccini per fare ottime colazioni, ma sapete anche che è rivenditore di macchine del caffè con le relative capsule cialde. In questo periodo c'è una bella promozione.
0: Certo, 9,90€. Esatto.
1: Della Mocador.
0: Sì, 9,90€ appunto per poter avere la vostra macchina del caffè. Che prezzo, amici, approfittatene da Super Coffee Shop.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Annalisa con la sua canzone molto carina, quella nuova, 9.57. Allora, tra i vari effetti collaterali di tutta la congiuntura, di guerre, di costo del carburante, di costo degli imballaggi, costo dei fertilizzanti, tutto aumenta e sembra sarà sempre più difficile avere le banane, caranuccio, una roba che poi effettivamente piace a tutti, no?
1: A
0: penso
1: tutti,
0: che se c'è
1: vero.
0: Un frutto che piace a tutti.
1: È vero, infatti a casa mia non mancano mai le banane, una del poca frutta che mangio.
0: Bravissima, poi ovviamente non c'è, credo, nessuno al mondo, credo
1: anche
0: il 99,9%
1: sì.
0: della popolazione, c'è qualche frutto un po' strano che magari non a tutti
1: sì,
0: piace.
1: Soprattutto ai bambini è difficile che piaccia tutta la frutta.
0: Bravissima.
1: Come la verdura, ma le banane piace veramente.
0: Perché è dolce, perché è facile da mangiare, insomma, quindi piace veramente a tutti. Il problema è che come conseguenza della guerra, come conseguenza di tutto ciò che sta succedendo in giro per il mondo,
1: il blocco
0: dei dazi, problemi del trasporto, costo del carburante, insomma, realizzare, produrre le banane, poi portarle, perché fanno dei viaggi molto lunghi, spesso e volentieri con delle refrigerazioni per tenere il prodotto, come dire, che non invecchi, che arrivi la giusta maturazione.
1: Certo,
0: nei balconi dei supermercati o dei fruttivendoli, insomma, alla fine tutto questo percorso è un percorso che ha un costo e che sta diventando sempre più alto, quindi o pagheremo le banane delle cifre spropositate, cosa che facciamo già con altre cose, o altrimenti c'è il rischio che davvero le banane non arrivino più sulle nostre tavole.
1: Oltre ad essere un frutto buono, saporito, che piace a tutti, eccetera, è anche solitamente ad un prezzo accessibile.
0: Ecco.
1: Non sono carissime le banane, poi
0: è vero.
1: E quindi adesso invece comincerà ad essere anche questa
0: lo metteranno in orificeria come tante altre cose. Sai che ci sono dei prodotti, amici, io a volte vado al supermercato, sono dei prodotti che secondo me dovrò mettere in una teca, cioè ad esempio il parmigiano reggiano, tu devi, cioè, dovresti andarlo a comprare in orificeria, da tanto costa che erano, cioè,
1: o comunque
0: ormai
1: un sistema d'allarme come con i gioielli,
0: non lo prendi più a letto, lo prendi al grammo il parmigiano
1: ma non solo quello,
0: costa come l'oro,
1: sta diventando
0: invece
1: veramente tutto carissimo.
0: Terribile, perché è anche molto buona, ma veramente ci pensi un attimo, dici dammi 2 grammi di grana, perché che devo fare?

0: altro, a proposito di trasporti internazionali, di stretto di Hormuz, avrete sicuramente letto di una nave portacontainer con 2500 container all'interno che sarebbe affondata proprio nelle acque a sud dello stretto perché ha urtato una mina.
1: C'erano tutte banane?
0: Non lo so se c'erano banane, forse
1: speriamo di no.
0: Probabilmente però c'era molta merce che poi dovrebbe finire anche sulle nostre case, tavole, se io non so cosa trasportavano.
1: Esatto.
0: Tanto sappiamo che in queste portacontainer viaggia di tutto, no?
1: Di
0: magari
1: tutto, è vero.
0: C'erano i nostri ordini su Shane, c'erano i nostri ordini su Amazon, non lo so che cosa ci poteva essere, ma c'era veramente tanta roba. E questo ci dà l'idea di quanto ancora purtroppo le guerre creino.

0: Questa è la situazione, la congiuntura internazionale che stiamo vivendo.
1: Eh sì, le decisioni così...
0: Bene, ma non benissimo, direi, come si
1: così,
0: dice in questi
1: così,
0: casi.
1: Così, beh, positive che prende certa gente al mondo,
0: sì,
1: ecco.
0: Eh sì. C'è un bel numero uno da ascoltare, facciamo un salto nel 1974, quindi è veramente un pezzo lontanissimo nella memoria,
1: però,
0: eppure...
1: Tu eri un bambino lì,
0: Io avevo 5 anni, sai che 74. Mi ricordo ancora il mio compleanno del 1974, perché ti dico la verità, ho ricevuto uno dei regali più belli della mia vita, da bambino. Perché mio papà mi fece, io ero appassionato, mi piacciono tanto i piccoli motoscafi, no? Mi portò un motoscafo, ma grande, tipo so 50 centimetri, a motore, e io mi ricordo che è uno dei regali più belli che ho mai ricevuto, era bianco, rosso e blu, meraviglioso.
1: Non si è sviluppato poi,
0: no, poi non ho avuto
1: questa passione, no. Perché tu manco sa nuotare,
0: no, non so dove venisse
1: stata. ma questo ti fa capire quanto si cambia poi dalle varie fasi della vita.
0: No, so, in quel momento là, da bambino ero impallinato questo motoscafo e mi ricordo quando me l'ha portato, sai, dentro c'è quell'emozione, sai, il bambino che rimane subito
1: sì.
0: E quindi e mi è rimasta sta cosa, quindi ancora il 1974 per me è il motoscafo che mi ha regalato mio papà.
1: Guarda, quelle emozioni così esternate,
0: meravigliose,
1: è una delle cose più belle per i genitori,
0: sì.
1: Poter vedere la gioia dei bambini,
0: quella vera
1: genuina, sì. Autentica, hai capito?
0: Io guarda, mi ricordo ancora quel momento lì,
1: solo dai bambini puoi avere
0: queste cose, è vero, la purezza dei bambini. Senti, mettiamo alla bella questa Lady Marmalade.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile,
2: l'evoluzione del design,
3: l'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sensualità, no? La Belle con questa canzone furono veramente qualcosa di trasgressivo, ma gli anni 70, se ci pensi, erano abbastanza trasgressivi. Io mi ricordo dei dischi, delle copertine,
1: ma
0: che erano
1: sì,
0: veramente molto spinte, cominciava un po' ad affermarsi il nudo, queste cose qua, quindi
1: sì, assolutamente
0: erano
1: sì.
0: Già degli anni all'epoca abbastanza.
1: Sì, io mi ricordo anche i vari sospiri e cose varie. Anche con canzoni di Donna Summer,
0: ma come
1: per
0: no?
1: Esempio.
0: Love to Love You Baby, amici, fu veramente qualcosa di epocale. Love to Love You Baby. Erano 10 minuti.
1: Io stavo
0: di...
1: solo distendendomi, attimino.
0: Erano 10 minuti di sospiri in una canzone, praticamente.
1: Quindi non è una novità sentire.
0: Rimangono dei nostri occhi le copertine dei dischi di Cerrone, per dire, no?
1: Cerrone
0: che faceva. C'erano anche tutte quante copertine con le donne nude,
1: con
0: no?
1: Le donne nude.
0: E io mi ricordo che veramente andavo in vetrina nei negozi a guardare, perché era l'unico modo per vedere una donna nuda negli anni 70, era vederle nelle copertine dei dischi.
1: Oltre che a Postal Market.
0: Ma non erano nude. Ma non erano nude.
1: Intimo.
0: Ma non erano nude. quelli di Cerrone erano nude. C'era lui e Fausto Papetti che faceva queste copertine meravigliose.
1: Meno male che c'erano loro.
0: Ma grazie, abbiamo rischiato la cecità a causa loro, comunque, ricordate. Vabbè, meraviglioso. Senti, non c'era l'appuntamento con Unforgettable.
1: Ricordiamo e salutiamo gli amici di Falegna Media Padana, stile e design. Se avete da cambiare gli infissi di casa vostra, sia interni che esterni, se per esempio volete anche mettere un portoncino blindato, beh, sappiate che ci sono tanti incentivi. Potrete godere per esempio per il portoncino della detrazione del 50%. Andate a visitare lo showroom, strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
7: Da Casa Mania trovi

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Riala.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Riale.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: canzone di Zomber, amici, molto molto carina, 10:18 del mattino, abbiamo già detto, ci ricorda un pochettino i Coldplay, lo so, però è bello lo stesso, vabbè, amici, non è grave, insomma, se non ci pensano i Coldplay a difendere i loro diritti.
1: Infatti non ci pensavo proprio io, guarda.
0: Ecco, direi proprio che è questa un po'
1: bella,
0: la situazione.
1: Bella canzone, bella
0: molto
1: canzone.
0: Molto bella. Allora, cari amici, seconda ora di Riservato per Due, ben trovati, come sempre la musica di Radio Bicesse, manca un po' di notizie e chiacchiere. È stato un turno infrasettimanale di Champions League terribile, le nostre formazioni italiane 4 su 4 hanno perso, caranuccia.
1: No, mamma mia.
0: È veramente una...
1: Che tristezza.
0: Una defiance totale, totale, cioè mi rendo conto che il campionato italiano, almeno in questo momento, probabilmente sarà stata anche una coincidenza sfortuita. Ma comunque,
1: considerando come stanno andando le cose, ragazzi, insomma, fino adesso
0: direi non benissimo. Ecco, non benissimo.
1: Parlare di sfortuna forse,
0: ecco,
1: non
0: stiamo,
1: è il caso.
0: No, stiamo diventando un po' la periferia del mondo, cioè davanti a noi ci sono delle formazioni che un tempo avremmo riso a vedere davanti,
1: sì,
0: e che adesso invece bellamente
1: che le guardavamo dall'alto,
0: sì, con un po'
1: basso,
0: di snobismo. Oh, guarda il Bodo Glimt, che fortuna che così facciamo 27 gol, adesso stai stare attento perché perdi col Bodo Glimt.
1: Ma non so neanche chi che sì, che qual
0: formazione norvegese, quella con cui ha perso l'Inter l'anno scorso.
1: Pensa te.
0: Ecco, un'altra che ha perso l'Inter, il Bruges. Ah, il Bruges, che fortuna, con il Bruges ne facciamo 15 invece non 17. Adesso ne abbiamo presi 4 dal Bruges. Ci picchia, ragazzi, non è che proprio è un periodo fortunatissimo per gli italiani. Bisogna pensarci, cioè davvero il calcio italiano secondo me sta toccando il fondo, sia a livello di club, a livello nazionale forse c'è un momento di resurrezione, ma a livello di club.
1: Aspetta,
0: stiamo facendo...
1: prima di parlare di resurrezione,
0: sì,
1: siamo appena all'inizio.
0: Aspettiamo la conferma. Però davvero la situazione è molto amara, molto amara, e quindi ieri ad esempio, poi tra l'altro clamorosa, la Roma che stava vincendo 3-1 con il Real Madrid, 10 minuti dalla fine ho detto, beh, almeno la Roma, ti dico la verità, io ti favo, ho detto, almeno la Roma ci dà una soddisfazione, perché
1: beh,
0: a me
1: ti favi per gli italiani.
0: No,
1: ovvio.
0: La Roma piace, ti dico la verità, se tu togli l'Inter è la mia squadra preferita, quindi dico, guarda, sono contento, almeno la Roma vince, e in 3 minuti hanno preso 3 gol.
1: Ma dai.
0: Praticamente,
1: ma come si fa?
0: È finita 4-3 per il Real Madrid, dici, no, ma non è possibile. Il Como aveva già perso nel pomeriggio, insomma, davvero una settimana tremenda. Per fortuna.
1: Defiance incredibile.
0: Ma guarda, io spero che la prossima settimana ci ritiriamo su tutte le italiane. Io tifo per tutte, anche perché tanto non c'è la Juve, non c'è il Milan, quindi possono vincere tranquillamente, cioè non è che io tifo
1: ma
0: per
1: niente,
0: tutte le italiane.
1: Niente a fare,
0: no, perché se c'era il Milan e la Juventus che lì fanno un po'
1: e se avessero vinto almeno loro,
0: sì, però un po' fastidio ti dà, capito? Comunque giocano stasera nell'altra coppa, quella minore lì, come si chiama? Ah sì, l'Europa League,
1: ecco, sì, quella minore, sì, quella robetta
0: che fanno il giovedì lì, quel

0: Saluto naturalmente a tutta la città che ci ascolta. Ciao Chioggia.
1: Tutta la città, tutta.
0: Sì, tutta, noi
1: frazioni
0: tutti.
1: Frazioni comprese.
0: Ma assolutamente, anzi, soprattutto frazioni che spesso e volentieri vengono dimenticate. Invece noi addirittura per far vedere quanto siamo aperte le frazioni abbiamo una speaker di Calino, amici. Cioè,
1: ecco.
0: Rendete conto, noi abbiamo.
1: Per dire, noi veniamo da tutte le parti.
0: Esattamente, abbiamo aperto proprio Annuccia solo perché era di Calino. Se fosse stata del centro città non l'avremmo neanche presa, giusto per darti questo aneddoto, cara Annuccia.
1: Grazie.
0: Prego, prego.
1: Mettiamo con. Originaria di Chioggia però.
0: Vabbè, c'è Call and Listen.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: Listen.
1: Call and listen.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tiro Mancino ci ha stupito, cari amici. Che bella la nuova canzone di Tiro Mancino, che si chiama Nuvole Bossa in Blu, ed è veramente un bellissimo ritorno. Bravo, complimenti, mi piace. Stile un po' bossa nova, insomma.
1: Sì, dalla bossa nova siamo passati alla bossa nostra.
0: Alla bossa
1: di
0: in
1: Gaia,
0: blu.
1: Alla bossa in blu. Insomma, con la bossa nuova c'è un po' dappertutto.
0: Ci stiamo facendo contagiare da questi suoni brasiliani. Allora, cari amici, polemica tutta, tra virgolette, locale, diciamo, città metropolitana, veneziana in questo caso. Mm. Tu sai che a Venezia, come a Chioggia, abbiamo delle calli, delle vie, delle strade che hanno dei nomi tipicamente veneti, no? Se girate, insomma, per le calli, abbiamo dei nomi anche nostri, sono molto pittoreschi, molto particolari. A Venezia non si capisce come mai hanno deciso cambiare questi che si chiamano nisioletti, cioè praticamente queste scritte sono i nisioletti, quindi praticamente hanno deciso di italianizzarle. Cioè, è montata la protesta, che è anche abbastanza legittima secondo me, perché effettivamente non capisco perché ci sia bisogno, ad esempio, che ne so, Rio Terra Ogni Santi, hanno messo la doppia Ogni Santi. Invece dico no, l'originale in veneziano non ci sono doppie, è tutto senza doppie da noi, e quindi si sono un po' lamentati, ma ce ne sono anche altre, e quindi adesso è intervenuto anche l'assessore che ha detto no, avete ragione, dobbiamo ripristinare i nomi, quelli che ci sono sempre stati, cioè sulla toponomastica non possiamo cambiare, è come italianizzassero delle calli anche qui da noi, no? Hai capito? Quindi non sarebbe bellissimo.
1: No, stavo pensando che vogliono fare esattamente il contrario di quello che invece hanno fatto tanti comuni veneti, dove dal nome del paese praticamente in italiano hanno messo anche il nome in dialetto.
0: Ok.
1: Ecco, quindi non è che l'hanno tolto quello italiano, però l'hanno messo sotto anche quello in dialetto.
0: Da noi invece è sempre stato
1: il contrario.
0: Qui da noi è sempre stato in dialetto e quindi non c'è neanche motivo di cambiarlo, anche perché effettivamente da noi si chiama in quel modo lì. Hai capito? Cioè,
1: ma
0: dobbiamo...
1: penso sia una caratteristica proprio del luogo, perché cambiare?
0: Diventa proprio la bellezza, secondo me, di venire a Venezia o di venire a Chioggia, che trovi le calli scritte in questo modo, diciamo anche abbastanza originale, che suscita curiosità. No, quante volte io stesso, e tra l'altro su certe calli di Chioggia, mi sono chiesto da dove derivano certi nomi, no? Perché abbiamo anche delle calli davvero particolari. Sottomarina poi li hanno messi volutamente anche dei nomi legati magari alle famiglie, insomma, per cui è molto particolare la nostra toponomastica, per cui effettivamente io sono pro chioggiotto, pro veneziano.
1: Ma non
0: diciamo.
1: È tanto una questione di essere pro o contro l'italiano, il dialetto, ma proprio dei nomi tradizionali, cioè delle
0: caratteristiche particolari del posto,
1: che secondo me è un peccato.
0: Assolutamente, ci perdiamo. L'altra cosa che invece ho sempre lanciato, ho sempre detto, dove ci sono delle attività storiche, secondo me dare anche proprio il nome alle zone in base anche a quelle attività storiche. Sai che si dice già comunemente, no? Abbiamo alcune zone di Chioggia che nella toponomastica non sappiamo neppure come si chiamano, magari hanno un nome vero, ma noi li utilizziamo con il nome del negozio.
1: Così.
0: Io quella roba lì la certificherei, perché se un'attività esiste da tanti anni è talmente bello ricordarla che magari poi chiude anche quell'attività, però per tutti rimarrà sempre quel posto lì.
1: Ma non solo attività.
0: Anzi, lascerei anche l'insegna io prima dell'attività.
1: Io vorrei,
0: la verità.
1: E l'abbiamo anche detto tante altre volte, io ne conosco due, ma ce ne saranno anche altre. Per esempio Calle Madonna e Calle Palazzo.
0: Certo.
1: Perché, siccome hanno un nome che io neanche conosco, non so neanche. Calle Palazzo, come si chiama?
0: Credo sia Felice Cavallotti.
1: E Calle Madonna?
0: Non lo so, non ho idea.
1: Però noi sappiamo esattamente quali sono le calle.
0: Certo.
1: Ma le abbiamo sempre chiamate così.
0: Ecco.
1: Ma perché dare un altro nome?
0: È vero, no, guarda che ci sono alcune cose che andrebbero, bisognerebbe farci uno studio su questa cosa.
1: Vero?
0: Qua. Secondo me sì, perché poi alla fine bisogna recepire ciò che è popolare.
1: Quello, bravo, ecco, mi hai tolto le parole di bocca, perché se come quando viene fuori una parola nuova, per esempio, no? Quando tante persone usano quella parola, poi diviene di uso comune,
0: entra nel vocabolario,
1: entra anche nel vocabolario,
0: ecco.
1: E da noi vogliono fare il contrario, scusatemi,
0: ecco.
1: Quello deve restare.
0: Protestiamo, Nuccio, protestiamo. Adesso faremo un minuto di silenzio, no, meglio di no, per
1: radio proprio non è possibile.
0: Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni 90.

0: La voce meravigliosa di Björk, che ha esplorato vari generi musicali, lo ha fatto con il suo genere, la sua follia. Anche questa canzone, un pezzo swing, però è cantato alla Björk, cioè ogni tanto ride, strilla. Cioè sono cose che nelle canzoni, quelli dei crooner, non senti mai. Cioè Frank Sinatra non ha mai fatto ste robe.
1: Ma figurati, ecco. Ma sono cose diverse.
0: Michael Bublé non ha mai fatto questa è una pazza scatenata. Però facendo swing, cioè ci ha messo la sua cifra, il suo stile, che è quel briscio di follia che l'ha sempre fatta amare tantissimo.
1: È un personaggio veramente straordinario, anche una brava attrice, ho visto in un film.
0: Sull'attrice, come tu puoi immaginare, non so di cosa parli.
1: Vabbè,
0: ma sulla cantante,
1: perdere.
0: Amici, io l'ho sempre amata molto, straordinaria Björk. 10:45 del mattino, tra poco, se sei d'accordo, subito dopo la pubblicità, parleremo di uccelli, cara Nuccia.
1: Perché... Volatili.
0: Certo, che uccelli...
1: Volatili. Abbiamo sempre specificato.
0: No, uccelli veri, cioè uccelli,
1: sì,
0: che
1: volatili.
0: Uccelli in aria, esatto. Perché? Perché effettivamente questo è il periodo migliore per fare bird watching, cara Nuccia.
1: Bellissimo, venite da me, ce ne sono di tutti i tipi.
0: Quindi anche da te si può fare questo tipo di attività, ce ne
1: ma,
0: sono.
1: Ma scherzi, ma sai quanti? Sbrigatevi, perché siccome c'è la caccia.
0: Ah, dici, mamma mia.
1: So, ogni fine settimana sento sparare.
0: Ecco, oggi li vedete e domani potreste non vederli più.
1: Quindi per questo vi dico, sbrigatevi. A parte che ci sono alcune specie che sono assolutamente protette, però sai, si sa mai.
0: Certo.
1: Quel matto.
0: Vabbè, al di là della battuta, insomma, comunque tra poco ne parliamo, perché è interessante. Ci sono un sacco di appassionati.
1: Fanno... Sì, bellissimo.
0: Perché effettivamente sono molto molto belli, sono degli uccelli, amici, che stai lì a guardare e dici, ma chi, ma che meraviglia la natura,
1: la natura,
0: no?
1: La natura, è vero.
0: Ne parliamo tra pochi minuti.
2: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
15: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
16: Radio BCS, l'autunno ha voglia di

0: parlare d'amore. 10:56 invece noi parliamo, cari amici, di bird watching, quindi uccelli che svolazzano nel cielo liberi, e sono veramente una bellezza, e forse anche, diciamo, li guardiamo sempre con un pizzico di invidia. Tante volte abbiamo, non so se vi è mai capitato, li guardiamo e pensiamo quanto sarebbe bello se anche noi umani
1: potessimo volare. Ma guarda che questo è sempre stato il pallino degli umani,
0: il pallino degli umani. Poi siamo inventati gli aerei solo per sopperire a questa cosa,
1: esatto,
0: amici,
1: esatto.
0: È straordinario, ogni tanto li guardo lì liberi e ti dico la verità, dico, ma che, guarda, bello, che bella vita che fanno gli uccelli, cari amici, veramente una bella vita. Allora, perché ne parliamo? Perché questa è la stagione giusta per fare appunto bird watching, quindi si può andare a guardarli, e ci sono dei luoghi anche deputati, ad esempio qui vicino a noi, al di là di Calino, dove Nuccia prima, ridendo scherzando, però ha detto una cosa vera, cioè ci sono effettivamente,
1: ma certo,
0: tante,
1: ce ne sono,
0: tante specie interessanti, ma abbiamo un paio di posti in Veneto che sono davvero molto molto apprezzati. Intanto il Parco Regionale del Delta del Po, che è un luogo straordinario.
1: Esatto, infatti io stavo dicendo anch'io, anche il Po ce l'abbiamo qui a due passi.
0: Sì, l'ambiente umido più importante d'Italia, tra i più rilevanti in Europa. Ci sono paludi, lagune, canneti, banchi di sabbia, lì naturalmente c'è una biodiversità ricchissima, con tante tipologie, cara Nuccia, di uccelli di ogni tipo, che quindi si possono andare a vedere, e c'è la possibilità di, così, di, senza disturbarli, mi raccomando, si vanno solo a vedere da lontano
1: e fotografarli,
0: fotografarli,
1: ma niente,
0: certo,
1: di più, non certo per ammazzarli,
0: no, direi proprio di no,
1: mi raccomando.
0: Ecco, l'altra zona molto interessante è il Parco dei Colli Ugani, dove ci sono oltre 120 specie segnalate nel contesto. Nei mesi più freddi ci sono nei boschi la beccaccia, il tordo, il bottaccio, il tordio sassello, che tu naturalmente hai una foto a casa, e la cesena.
1: Io ho un libro con tutti gli uccelli,
0: con tutti gli uccelli.
1: Mi sono fatta una cultura.
0: Anche,
1: guarda,
0: il tordo sassello tu hai preso.
1: Ma certo che sì, ci sono tutti.
0: Fammi la faccia da tordo sassello. E guarda che invece poi anche da noi, che voglio dire, uno dice, vabbè, Chioggia, anche noi abbiamo i nostri uccelli.
1: Ma scherzi, a parte che ultimamente, okay, l'abbiamo.
0: Solo che noi purtroppo dove li vediamo? Cioè lì ci sono gli alberi, ci sono i canneti, eccetera. Ieri invece, ad esempio, mi hanno mandato un video bellissimo che c'era uno stormo di storni.
1: Storni, sì.
0: Ecco, che era praticamente appollaiato su un'antenna della telefonia, che secondo me, io mi sono anche fatto una domanda, cosa ci facevano sull'antenna? Sono stati 500, 1000, non so, erano una quantità gigantesca.
1: Erano stanchi, si sono riposati.
0: Secondo me invece origliavano. Sono degli...
1: Stanno ascoltando la televisione.
0: Probabilmente sì. Però anche il nome conferma, sono degli storni. Sai che da noi quando dice uno un po' storno.
1: No, non sono storni per niente.
0: No, invece lo sono, perché andare vicino a un'antenna, secondo me, vuol dire che ti prendi tutte le radiazioni, che fa male. Sei proprio storno.
1: Questo non lo possono sapere.
0: Ma loro sono proprio storni.
1: Gli animali, no, non lo sanno i pericoli delle radiazioni, dai.
0: Lasciami dire, secondo me sono proprio storni. Adesso ho capito l'origine del nome, ti dico la verità. 10:59 del mattino, buongiorno cari amici, buon giovedì. Mettiamo Jain, questa è Bakeba.

0: volevo dare anche un po' la, la panoramica di quelli che sono gli uccelli che potete vedere invece sul parco del Delta del Po, perché anche lì c'è molta, una grande ricchezza, caramuccia. Allora, ci sono gli aironi, se ti interessa, ci sono i cormorani, i moriglioni, le canapiglie. E poi ci sono i mestoloni, che però so che ci sono anche da te, a casa tua. Quando Nuccia si arrabbia volano di quei mestoloni, amici pazzeschi, per
1: no,
0: dire.
1: Allora, gli aironi, quei piccoli aironi che sono, sì, le garzette soprattutto.
0: Ci sono anche qua però gli aironi.
1: È pieno, se venite da, sì, a casa mia, davanti a casa mia, ce li ho sempre lì che mi guardano.
0: Ma anche qui in zona abbiamo degli aironi ogni tanto, eh?
1: Sì, ma certo che ci sono.
0: Magari si perdono, non lo so, vengono qui.
1: No, no, perché c'è da anni che li vedo. Quindi...
0: No, dico qua a Chioggia, li vedo anche a Chioggia qualche
1: aerone. Sono di passaggio. Poi sì, vengono, sì, fin campagna.
0: Vengono a lavorare in città, poi vanno a dormire in campagna, capisco.
1: Vengono da me.
0: Certo.
1: Oh, come ti dicevo anche l'altro giorno, ho visto anche degli ibis qualche giorno fa, ma li hanno avvistati anche dove delle,
0: sì, sì,
1: anche a Chioggia, fuori Chioggia,
0: sì, anche qui a Chioggia ci sono, sì. No, c'è la zona dietro il porto lì, che c'è
1: dietro
0: proprio,
1: il porto,
0: nella rotatoria del porto, cioè,
1: infatti,
0: è sempre pieno di ibis.
1: Ibis, uccelli che una volta non vedevamo mai da queste parti, voglio dire.
0: E poi naturalmente abbiamo i fenicotteri che ormai sono di casa, sono
1: fenicotteri,
0: fanno parte
1: sul
0: del nostro...
1: delta del Po, sì, lo...
0: no, anche qui sul ponte traslagunare abbiamo i fenicotteri.
1: Sì, il ponte traslagunare, che non mi è mai successo di vederli, ma mi hanno detto che li hanno visti.
0: Ma è pieno, non ci sono tutti.
1: Li hanno visti, sì, ma anche tantissimi altri tipi di uccelli che io più di quasi 40 anni fa, quando sono andata a vivere a Calino, non c'era niente di tutto questo, perché c'era, intanto non c'erano le leggi sulla caccia, quindi cacciatori dalla mattina, okay, alla sera, eccetera. Adesso invece che hanno,
0: essendo più stringenti,
1: più stringenti, eccetera, questo, il cambiamento climatico, metti insieme tante cose,
0: certo,
1: e si è animata un po' la
0: situazione. Poi, diciamo che quando sei arrivata tu, gli uccelli hanno detto: beh, se c'è Nuccia,
1: andiamo
0: lì, che
1: siamo
0: si
1: pieni
0: bene
1: di tortorelle, per esempio,
0: ecco,
1: hanno fatto il nido anche a casa mia. C'è un albero, c'erano due nidi di tortorelle.
0: Che
1: sì,
0: meraviglia.
1: Ci svegliamo tutti i giorni con...
0: Pensate, amore, pensate, amici, che amore di natura abbiamo intorno.
1: Ma certo, certo, no, è bello. Guardate, ci sono anche cose negative.
0: Ci mancherebbe.
1: Zanzare, bestie, insetti.
0: Sì, le mosche, che questo qui è pieno di mosche.

0: C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Loro si chiamano Goo Goo Dolls. Nel 1998 la loro canzone più famosa, l'abbiamo riascoltata, Iris, che è stato veramente un successo fantastico di quel periodo. Era l'appuntamento con Unforgettable. Questo passaggio l'abbiamo fatto insieme a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo che trovate in questi giorni le proposte di Comete Gioielli. Sono dei gioielli bellissimi in oro e perle.

0: con lo sconto del 20%. Sono perfetti per tutte le ricorrenze, quelle speciali, sia dal matrimonio, magari per un regalo alla sposa, oppure i testimoni, ma anche per cose un po' più piccole, insomma, come ad esempio potrebbe essere una cresima, una comunione, una festa di laurea. Insomma, diciamo che ogni ricorrenza ha sicuramente un gioiello giusto con Comete. Risparmiate il 20% grazie a questa bellissima promo per tutto il mese di ottobre. Approfittatene, trovate tutto quanto da Gioielleria Ballarina. Ricordo anche l'indirizzo, Viale Padova Sottomarina, ma sicuramente lo sapete anche perché da tanti anni, insomma, gli amici di Gioielleria Ballarina sono lì ad accompagnarvi nei momenti importanti della vita o quando volete regalarvi qualcosa di prezioso. Noi torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS. State con noi.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
5: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La bella musica, amici, di Gianna Nannini, che abbiamo riascoltato sempre con grande piacere. Questa è la sua canzone, quella più recente, insomma, che è un piacere veramente da sentire. Allora, seconda parte della nostra mattinata insieme, anche oggi fino allo scoccare preciso delle 13, quindi la bella musica di BCS, le notizie tra non molto, anche quelle di casa nostra, perché tra circa mezz'oretta abbiamo l'appuntamento con l'informazione dalla città, e poi naturalmente tanti appuntamenti che come ogni giorno vivremo insieme. Intanto Peggy Goo.

0: La musica di Peggy Gou, amici, con Woman. Ma allora, sarà un inverno abbastanza costoso sotto l'aspetto del riscaldamento, come era facilmente prevedibile. È arrivato un monitoraggio, una sorta di stima, di previsione fatta da facile.it, che ci dà il quadro di quello che potrebbe essere l'aumento delle nostre bollette che entro la fine dell'inverno andremo a pagare, cioè in media quanto pagheremo di più. Naturalmente una media, quindi magari c'è chi pagherà qualcosa in più, qualcuno qualcosa in meno, ma più o meno un migliaio di euro in più dovremo pagarli per riscaldare le nostre case, sempre ammesso che decidiamo di accendere il riscaldamento e non decidiamo invece di ibernarci per l'inverno e di svegliarci direttamente in primavera. E la maggior parte dei costi è proprio legata a quello che sappiamo, quindi all'aumento dei costi dell'energia, e quindi lì l'unica è trovare magari qualche promo con qualche società piuttosto che con qualche altra, ridurre gli sprechi, regolare correttamente la temperatura, insomma tutte cose che ci dicono ogni anno. Poi sappiamo che alla fine le bollette quello sono e peseranno addirittura fino a 1.000 euro in più, che sono davvero tanti se ci pensate per 3-4 mesi che useremo in più il riscaldamento, sempre ammesso, ripeto, che abbiamo la voglia e la forza di accenderlo quel riscaldamento e non ci pensiamo invece magari a tenerci la casa fredda. So che è impossibile, a un certo punto insomma bisognerà pure accenderlo, però finché si resiste teniamo duro. In questi giorni le temperature sono ancora buone, quindi se si può evitare si evita. Siamo in zona novità, vi faccio ascoltare Lil Nas, tempo di musica nuova, tempo di successi che verranno. Questa si chiama World Greatest.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: World Greatest da questa settimana in vetrina, tra l'altro sono un po' le ultime ore di queste canzoni che abbiamo scelto come novità, perché sapete che da sabato, quindi tra un paio di giorni, giriamo e proponiamo anche i nuovi successi che usciranno come sempre il venerdì. Allora, parliamo adesso invece di partner all'interno dello spazio di Out Now. Abbiamo Planet Bike, che sono questi nostri cari amici che hanno delle biciclette bellissime, hanno tra l'altro una mostra, anche un'esposizione molto bella, oltre 100 biciclette, quindi avete tanta scelta, potete davvero trovare la bici che fa per voi. Hanno delle caratteristiche anche importanti, perché ad esempio le bici elettriche hanno un motore più potente che vi consente di avere una maggiore durata della batteria andando avanti per oltre 100 km, quindi capite che è una bella, come dire, risparmio di seccature non avere sempre da caricare. 100 km sono tanti per muoversi in città, e poi sono dotate di frecce direzionali e stop di frenata, sono davvero molto belle e il prezzo come sempre super accessibile. Per vederle, poi se volete anche provarle, magari fate un giretto, Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, gli amici di Planet Bike vi aspettano per la vostra bici elettrica ma anche muscolare, ci sono anche le bici tradizionali.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Ah, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

puntata dell'estate alienata, amici, con Talk to You. Visto che parlavamo di riscaldamento, quanto ci costa, guardiamo sempre con attenzione anche il meteo. Dici, ma visto che quest'estate ha fatto un sacco di caldo, forse è meglio se magari le temperature rimangono ancora un pochettino su. E allora sembra che per questi giorni avremo ancora delle temperature gradevoli, con, vabbè, le minime scendono, ci mancherebbe altro, ma le massime durante il giorno, insomma, viaggeranno tra i 24, 23, 25 gradi, un po' più o meno in tutta quanta l'Italia. Sembra ci sarà un peggioramento nel weekend, non è ancora ben dato sapere di quanto dovrebbe scendere la temperatura, ma sembra che nel fine settimana potremmo avere un qualche peggioramento. Attendiamo naturalmente di avere maggiori conferme nelle prossime ore, ma soprattutto a partire dall'inizio poi della prossima settimana, quindi all'altezza di martedì, mercoledì, potrebbe arrivare qualche perturbazione con pioggia, quindi potremmo perdere ancora qualche grado. Questo è un po' l'andazzo, cari amici, del periodo, ma comunque tutto molto lentamente, per nostra fortuna. Così per il momento i termosifoni, cari amici, rimangono ancora belli spenti, sigillati, cioè non aprite quel termosifone, sembra quasi un titolo di un film da paura, effettivamente. Abbiamo due canzoni in arrivo, abbiamo scelto di farvi ascoltare nei prossimi minuti due successi degli anni 2000, quindi Viaggio all'indietro, vi faccio sentire Simple Plan con Summer Paradise e Wiz Khalifa con The Young, Wild and Free.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be active!

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be a storia.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
5: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Basi, amici, si chiama Beautiful. 11:51 del mattino, il momento delle notizie. Siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. Lo facciamo attraverso la pagina dei quotidiani, oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: 8 nuovi tutor tra Rosara e Lughetto, 4 rotonde e 2 pannelli a messaggio variabile nel tratto di rettilineo dal chilometro 100 al 115. Il via libera agli interventi è arrivato nell'ultima seduta della commissione di salvaguardia di Venezia, che ha accolto la proposta di ANAS, una misura di sicurezza che il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, vuole estendere anche al ponte traslagunare per ridurre la velocità. L'arrivo del tutor sul ponte sembrava imminente a fine 2025, ma a distanza di un anno Chioggia è ancora in attesa. Lo aveva annunciato a settembre il sindaco, prevedendo l'installazione dei tutor entro il successivo dicembre. Sul ponte traslagunare intanto sono ancora in corso i cantieri per la manutenzione straordinaria, con limitazioni che creano forte preoccupazione agli operatori del porto. Il via libera della salvaguardia permette che nel tratto del rettilineo, dove verranno realizzati da ANAS le 4 rotonde, quindi Rosara, Lova, Lugo e Lughetto, siano installati 2 pannelli a messaggio variabile per dare indicazioni in tempo reale su incidenti e deviazioni, ed 8 strutture di monitoraggio Virgilius Plus destinate a rilevare la velocità media dei veicoli in transito. Stop alle auto in viale San Marco per lo smontaggio di una gru. Modifiche alla viabilità nel centro di Sottomarina. Oggi tra le 7 e le 19 divieto di transito su viale San Marco nel tratto tra viale Livenza e viale Adige, con la sospensione del senso unico sul tratto rimanente. Divieto di sosta con rimozioni di tutti i veicoli nel tratto interessato delle operazioni di smontaggio della gru, e su viale San Marco lato est nel tratto compreso tra viale Venezia e viale Adige. Ancora dalla città, rubano abiti usati dai cassonetti, indumenti rubati o lasciati a terra. Succede in zona Tombola, a pochi metri dalla scuola primaria Marchetti, dove si trovano alcuni cassonetti per la raccolta di indumenti usati, su cui puntualmente ci sono razzie di abiti con l'abbandono a terra di ciò che non interessa. A denunciare il malcostume il referente del comitato Tombola, che chiede un intervento per riportare il decoro. In quel punto da tempo si trovano i contenitori per i vestiti dismessi, spiega Alessandro Penzo. Un tempo era una raccolta che gestiva la Caritas per le famiglie in difficoltà, ora mi risulta che siano gestiti da cooperative che non sono poi che non so poi come distribuiscano i capi. Al di là di questo, il problema è che i contenitori sono meta di signore chioggiotte e non, che periodicamente ci rovistano dentro, scelgono quello che più le aggrada, di fatto commettendo un furto, e poi il resto lo lasciano a terra, creando un'immagine poco gradevole per la città. Un'ultima notizia, parliamo naturalmente di pesca. Una delegazione di 15 marinerie in rappresentanza delle 43 italiane che avevano firmato una richiesta d'incontro con il ministro Lollobrigida e con il sottosegretario alla pietra è stata ricevuta lunedì nella sede del MASAF, il ministero a cui appartiene la pesca. Un incontro che si è protratto per oltre 2 ore in un clima di cordialità e collaborazione, dove i rappresentanti dei pescatori hanno potuto raccontare direttamente la situazione socio-economica che sta mettendo in ginocchio il settore ittico. Il ministero ha assicurato la disponibilità di mantenere aperto il canale di dialogo, ma allo stesso tempo le marinerie vogliono che le promesse si trasformino in fatti. Per mantenere alta l'attenzione sul disagio che sta vivendo l'intero comparto ittico, nonostante la disponibilità al dialogo mostrata dal ministero, le marinerie hanno deciso di confermare lo stato di agitazione. Per questo motivo, come già stabilito in un incontro che si è tenuto qualche settimana fa ad Ancona, l'astensione totale dall'attività di pesca è programmata per il 22 ottobre, nella quale i pescherecci non usciranno in mare e saranno organizzati incontri con la cittadinanza. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Che canzone favolosa, amici. Music and Lies erano gli Imagination. Gli anni 80 sono stati i loro anni, hanno fatto dei successi clamorosi. Era l'appuntamento con Unforgettable, l'abbiamo fatto grazie a Falegna Maria Padoan, stile e design. Noi a questo punto ci fermiamo qualche minuto, poi andremo ad accogliere anche i nostri ospiti, anche perché ottobre è il mese della vista e tra poco parleremo proprio di questo qui da Radio Bicette. Intanto un occhio agli orologi, sincronizziamoci. Da 3 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionanti.

0: spiagge. Scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
1: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La musica di BCS con Siena Spire, amici, Great Expectation, la sua nuova canzone. Vado a salutare e dare il benvenuto ai nostri ospiti. Come vi anticipavo poc'anzi, abbiamo il mese della vista, il mese di ottobre, e abbiamo con noi per parlarne Pierpaolo Todaro di Ottica Todaro. Ciao Pierpaolo, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ricordatevi di spostare il microfono quando parlate, sì, perché altrimenti non si sente. E poi salutiamo Nicola Pavan invece di Shamir. Ciao Nicola.
2: Buongiorno a tutti.
0: È un piacere ritrovarti. Io mi ricordo l'anno scorso sei stato con noi proprio per parlarci, sì, durante il mese della vista. Allora Pierpaolo, parliamo di vista. Come mai ottobre? Cioè c'è un motivo particolare perché è stato scelto ottobre o è molto casuale?
1: Sì, ottobre è una campagna storica che ha fatto Federottica e anche l'ADO, che sarebbe l'associazione degli ottici optometristi.
0: Ok.
1: E questo chiaramente con l'inizio delle scuole si è pensato di fare.
0: Giusto.
1: In questo periodo per cercare, no, di eventualmente di
0: subito
1: verificare
0: da bambini
1: lo stato, esatto, sì, lo stato un po' della propria efficienza visiva.
0: Tra l'altro poi vi dice un dato interessante, ne parlavamo prima, perché sembra quasi

0: di strano, 2026, eppure c'è ancora un sacco di gente che non fa i controlli o magari usa le lenti sbagliate, cioè, sembra strano, ma eppure c'è ancora tanto da fare nella divulgazione, nella spiegazione, di avere attenzione su questi temi, no?
1: Sì, è proprio così, infatti addirittura il 20%, si dice che il 40% della popolazione non si sottopone regolarmente a dei controlli visivi, il 20% addirittura dei portatori degli occhiali hanno delle correzioni che non sono più adeguate proprio alle proprie esigenze, e addirittura più del 60% degli italiani con difetti visivi non è neanche consapevole, quindi non lo sa nemmeno.
0: È incredibile questa cosa.
1: Quindi
0: qua,
1: quale occasione migliore, ecco, magari ottobre, ecco, ci dà la possibilità di fare delle verifiche visivi nei centri ottici, chiaramente gratuiti, per vedere proprio la propria efficienza, per vedere lo stato di salute della propria efficienza visiva.
0: Totale libertà, insomma, si può venire nei centri ottici,
1: certo,
0: voi controllate tranquillamente, date
1: sì,
0: le informazioni, se c'è bisogno magari di approfondire, di fare una visita più specialistica.
1: Esattamente, sì, esatto.
0: Altrimenti si interviene, insomma.
1: Certo, sì.
0: Ecco. Con Nicola invece vogliamo parlare un po' più di, come dire, andiamo sul tema vero e proprio, no? Quello delle lenti, tra l'altro diciamo che soprattutto per chi utilizza il mondo dei computer, quindi direi per Paolo tutti praticamente, cioè ormai sì, davanti a un computer, davanti a uno schermo ci siamo tutti, tu ci dicevi che sono delle belle novità su questi temi,
2: sì,
0: no?
2: Allora, buongiorno a tutti, io sono Nicola Pavan della Shamir Italia, un'azienda che produce e sviluppa lenti oftalmiche, lenti per occhiali, addirittura sistemi visivi volti al comfort e al benessere dei portatori. Come siamo qui con il nostro partner storico Ottica Todaro di Viale Veneto di Sottomarina, e come evidenziava lui prima, siamo nel mese della vista, cioè un periodo che non è proprio un mese, ma è un periodo in cui tutti gli operatori del settore cercano di sensibilizzare le persone ad avvicinarsi ai negozi di ottica per farsi un controllo, soprattutto perché viviamo in un'epoca in cui il nostro sistema visivo è veramente stimolato a livelli incredibili da tutta una serie di fattori: schermi, personal computer, tablet, luci artificiali, e tutte queste cose, anche se non si riesce a percepirle, stressano tantissimo il nostro sistema visivo. La Shamir già da un po' di tempo ha sviluppato una lente che si chiama Blue Zero, che va a bloccare delle radiazioni negative che sono date e sono conosciute come luce blu-viola. Tecnicamente la luce blu-viola è un'onda corta ad alta energia, che detto così non significa niente. Praticamente è una lunghezza d'onda che penetra le strutture dell'occhio, non riesce ad essere fermata dall'occhio, entra dentro e arriva in retina, e ha degli effetti negativi che vanno da un semplice bruciore ad un arrossamento dell'occhio, ad una secchezza dell'occhio, fino a molto facilmente ad un aumento della velocità con cui si forma una cataratta, e fino, nei casi più gravi, a delle vere e proprie malattie della retina, delle maculopatie.
0: Quindi è importante su queste cose avere delle attenzioni, per questo che c'è il mese della vista, cioè sono cose che a volte si sottovalutano,
2: è questo periodo
0: e poi
2: in cui
0: si pagano.
2: Tutti cerchiamo di sensibilizzare le persone ad avvicinarsi ai negozi di ottica e a farsi fare un controllo.
0: Bene, io tornerei anche da Pierpaolo, perché come dire, voi siete, come dire, i primi davanti quando c'è un problema, la gente viene subito dall'ottico, ed è il, come dire, da dove si entra solitamente per avere il primo feedback. Quanta gente vedi ogni anno e che tipo di problemi più diffusi vedi? Ce ne sono molti legati proprio su questi temi dei computer, dell'uso del telefonino, eccetera eccetera.
1: Beh, basta pensare che adesso io ho la veneranda età di 58 anni, per cui
0: siamo quasi coetanei, come ti capisco.
1: E quello che vedo molto più spesso adesso è che anche gente della mia età, che comunque sta continuando a lavorare, che prima faceva uso del cartaceo,
0: sì,
1: e adesso si è catapultato in un'era completamente diversa, che è quella del PC. Ormai il cartaceo è
0: tutto digitale,
1: esatto, quindi c'è anche un lavoro molto più dinamico, ci si alzava, si spostava, adesso si rimane sempre incollati davanti al video, e questo comporta effettivamente, come diceva anche Nicola, una serie di problemi non da poco, e si riscontrano quotidianamente, nel senso con arrossamenti.
0: Abbiamo cambiato le nostre abitudini.
1: Assolutamente sì, sono molto più siamo sottoposti a degli stress veramente molto più esagerati rispetto solo a 15-20 anni fa.
0: Sì, da quando è arrivato il computer, 25 anni fa, è cambiato tutto.
1: Che ci ha stravolto un po', non solo quello, ma anche il telefonino, che fa la sua buona parte.
0: Mi sono accorto una cosa, chiedo, guarda, vi faccio fare una diagnosi subito volante. Telefonino, spesso e volentieri ho l'occhio che mi lacrima quando lo guardo.
1: Ecco, tu fai parte di quella percentuale che ti dicevo prima, che probabilmente c'è qualcosa da rivedere.
0: Ecco, vengo a trovarti. Quindi questo qua è un sì, no, diciamolo, perché magari può essere che non ci fai caso.
1: Verissimo, allora, il dolenzimento muscolare proprio degli occhi, dei muscoli degli occhi.
0: Sì.
1: Quindi secchezza oculare, arrossamento, tutti quei fattori che anche spiegava prima Nicola, sono tutti quanti dei segnali che comunque il nostro organismo ci dà, ci fa capire che c'è qualcosa che non funziona.
0: Ecco, quindi questo, amici, è un esempio di quando si sottovaluta. Sono il primo.
1: Sì, esatto.
0: E quindi bisogna fare un controllo in questo caso qua.
1: Sì, si fa una verifica, poi sa, se tutto, ripeto, perché non è solo una questione del lavoro, che ci si sta 8 ore davanti al PC senza mai fermarsi.
0: Abbiamo pure i telefoni.
1: Esatto, perché dopo, per passare il tempo, per straviarsi o per andare con la testa da un'altra parte, si usa il telefonino per altrettante ore, per cui certo, a fine giornata, insomma, arriva il pegno.
0: È vero. Allora, io chiuderei con Nicola. Allora, abbiamo questo mese della vista che è importantissimo. Voi mettete in campo tutta una serie di soluzioni perché siete un'azienda super all'avanguardia.
2: Esattamente.
0: E quindi diciamo alle persone, rivolgetevi con fiducia perché le soluzioni ci sono.
2: Allora, per entrare leggermente un po' più nello specifico, queste radiazioni luminose, questa luce blu che sono presenti nella luce solare, nella luce del giorno, hanno appunto nel lungo periodo degli effetti negativi, ma hanno anche degli effetti positivi sul nostro organismo. Infatti la luce blu regola l'alternanza sonno-veglia. Durante il giorno si parla sempre di luce naturale, di luce solare. Durante il giorno il nostro organismo percepisce queste radiazioni luminose, stimola la produzione di un ormone, il cortisolo, che ci tiene attivi, reattivi, svegli. Durante la sera, con il crepuscolo, queste radiazioni calano, il nostro organismo capisce che sta cambiando qualcosa, blocca la produzione di questo ormone dell'attività, se vogliamo chiamarlo così, e stimola la produzione di un altro ormone, la melatonina, che praticamente dice al corpo: ehi, guarda, ti devi fermare, ti devi riposare. Che cosa succede però? Che ormai viviamo in un'epoca in cui siamo circondati da PC, schermi retroilluminati, telefoni, luce artificiale, luce della TV a LED, fari delle auto che sono molto forti, e tutti questi strumenti con cui non riusciamo più a fare a non vivere, con cui non riusciamo più a far senza, perdonatemi il gioco di parole, sono dei fortissimi emettitori di queste radiazioni, e quindi il nostro organismo viene ingannato. Provate a pensare, una persona che lavora in un ufficio, si fa 6 ore di ufficio con gli occhi incollati allo schermo, poi si ferma, prende in mano il cellulare per vedere che cosa è successo in questo periodo, torna a casa, accende la TV, sta sotto il suo nuovo e bellissimo impianto di illuminazione casalinga, e prima di andare a dormire si fa un'ora sui social, perché è giusto anche avere del tempo libero, e poi per qualche motivo fa fatica ad addormentarsi, non riesce a riposare bene, magari si sveglia di notte e dice: ma aspetta un po', prendo il telefono fino a quando non mi viene sonno un'altra volta.
0: E poi succede che non ti addormenti più.
2: È come se qualcuno dicesse al tuo cervello: ehi, resta sveglio, non dormire, perché è giorno. Il nostro sistema viene ingannato. E allora noi abbiamo sviluppato questa lente che ha un filtro che blocca la quasi totalità di queste radiazioni negative, fa passare solamente quella percentuale necessaria al nostro organismo per avere i suoi ritmi naturali, e il beneficio per chi indossa queste lenti è immediato. non è una questione di adattamento, subito ci si trova molto bene, si riesce ad affrontare una giornata d'ufficio senza avere gli occhi arrossati, senza avere gli occhi gonfi, si può stare svegli fino alle 2 di notte a guardare il proprio cellulare e poi riposare in una maniera completamente naturale.
0: Insomma, diciamo di trovare proprio quella naturalezza nel sonno che è quello di cui abbiamo bisogno.
2: Esattamente.
0: Grazie ragazzi, è stato molto interessante. Mese della vista, Ottica Todaro, tra l'altro è facile perché sono proprio i nostri dirimpettai, Viale Veneto, facili da raggiungere.
2: Posso aggiungere qualcosa? Sì. In occasione di questo periodo abbiamo pensato di effettuare una promozione molto aggressiva.
0: Okay.
2: Per cui se qualcuno di voi si rivolge al negozio e acquista una coppia di lenti come queste chiamate Blue Zero, che annullano questi effetti negativi delle radiazioni, ma non solo, anche delle lenti fotocromatiche, le lenti intelligenti che sono chiare quando si è all'interno e scure quando si è all'esterno, noi immediatamente mettiamo a disposizione dell'utente una seconda coppia di lenti completamente gratuita. Per noi è uno sforzo notevole sia di valore che di produzione, in modo tale che le persone possano avere un occhiale di scorta, un occhiale da tenere in auto, un occhiale da ufficio. Ci sono colorazioni bellissime, non solo grigia o marrone, ma verde, smeraldo, viola, gialla, ambra, in modo tale che una persona possa anche dare un'occhiata al suo senso estetico e trovare l'occhiale che più gli si addice.
0: Quindi non solo efficienti,
2: questa
0: ma anche belli sotto l'aspetto
2: estetico. Per tutto il mese di ottobre in corso e anche per il mese di novembre. Quindi avvicinatevi senza problemi, anche solo per farvi dare un'occhiata, e poi deciderete voi se avere informazioni su questo tipo di tecnologie o se procedere ad un eventuale acquisto.
0: Grazie a Nicola Pavan che ha parlato con noi di Shamir, grazie per Paolo Todaro che
2: grazie
0: vi aspetta invece in negozio, quindi mi raccomando, quando entrate dici per Paolo dammi un occhio, butta se gli occhiali meglio che li mettiamo da parte e prendiamo quelli nuovi perché non sono più quelli giusti, e capita molto spesso. Grazie mille, a presto ragazzi, grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
11: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

È tornato Irama nelle nostre giornate con Cabana, mezzogiorno e 36, ci stiamo avvicinando nel cuore dell'ora e quindi direi che è tempo di ritrovare la bella musica del passato. Noi abbiamo le nostre sequenze di ricordi e in questo caso facciamo un viaggio bellissimo negli anni 2000. Simply the best. Simply the best.

0: Una delle più belle di Elisa, devo dire che è sempre molto difficile scegliere di fronte all'altissima qualità della sua produzione artistica, però cari amici, questa era davvero straordinaria, se non ricordo male anche scritta a quattro mani con Calcutta, forse scritta da Calcutta per Elisa, insomma comunque era una collaborazione. Se abbiamo visto il tuo nome l'abbiamo risentita insieme e noi torniamo tra pochi minuti.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
14: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, c'è lo sport.
2: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
3: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Sport News, Sport News.
1: Notizie dello sport, tegola per l'Inter, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, un fulmine al ciel sereno per i nerazzurri dopo il KO del Bruges. Infatti è arrivato il comunicato ufficiale, il giocatore, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale, la doppia sfida di Champions e campionato, sarà costretto a saltare almeno 3 settimane di sfide, tra queste quella con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, il derby con il Milan e il Feyenoord, forse anche quella con il Como. Tutto questo in un momento davvero cruciale della stagione per l'Inter, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Secondo derby di fila, out per Lautaro, che aveva perso anche quello di marzo, proprio sempre a causa di un infortunio. Champions League italiana in Champions è davvero un flop. La speranza è che attraverso naturalmente le prossime sfide gli italiani possano risorgere, anche se effettivamente le sconfitte sono arrivate con naturalmente sfumature diverse. Decisamente molto sfortunata quella della Roma, che si è fatta infilare 3 gol in pochi minuti dal Real Madrid. Rispetto diciamo alle altre sfide, almeno la Roma fino all'ultimo sembrava addirittura poter vincere sul Real Madrid, ma in generale 0 punti in un turno è qualcosa di terribile insomma per il nostro calcio, e su questo bisognerà ragionare. Ciclismo su pista, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista. In corsa a Shanghai, Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Erano le notizie dello sport.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: suonata, insomma è stata una delle canzoni degli anni Ottanta. L'ultima per oggi, grazie anche a Gioielleria Ballarin, vi ricordo La bellezza di Comete, gioielli tutti da scoprire, Viale Padova Sottomarina. Noi invece ci risentiamo domani, precisi, puntuali, dalle 9. Ciao a tutti, buona giornata. Sincronizziamoci, da 4 minuti sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set. Chiamati

0: nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
3: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Epi Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1994 viene pubblicato il libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il titolo fa riferimento a John Frusciante, l'allora chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che nel 1992 lasciò il gruppo all'apice della sua popolarità. Il libro divenne il simbolo del concetto di uscire dal gruppo, nel senso di uscire dalla consuetudine, dagli schemi sociali. Il nome di Frusciante fu cambiato da John in Jack per non incorrere in problemi di diritti d'autore.
1: We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
8: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
13: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
12: We Love 90. We Love 90.

0: marchio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Ah, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
0: Filetto di orata.
2: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
9: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
8: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
9: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
8: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
9: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
8: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: È lo sport del momento, è il padel.
13: Clodia Piscina e Fitness
12: ha realizzato due campi dedicati al padel.
13: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
14: Clodia Lab.
15: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
13: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: 041 49 65 905.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

cosa, ci sono canzoni che veramente hanno proprio il potere di rilassarti, di farti un po' tranquillizzare, magari sei una giornata un po' così lusenta. È 14:25, giovedì, è il 15 di ottobre, tutto va bene, già ci troviamo a metà mese, anche il mese di ottobre, mamma mia, sta passando incredibilmente. 20 gradi centigradi la temperatura di oggi, allerta gialla per nebbia, ma stai scherzando? Mamma mia, iniziamo già con le nebbie, no? Stavo guardando l'app del meteo e mi segnala questa cosa. Magari di sera qualcosina si potrà vedere, un po' di foschia, non proprio nebbia, speriamo, perché insomma è un po' una rottura poi viaggiare e guidare con la nebbia. C'è Simply the Best adesso, passaggio dedicato a due successi anni 2000, Roy Paci, Toda Gioia, Toda Bellezza, subito dopo Naughty Boy con Wonder.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: ed è arrivato il via libera della Commissione di Salvaguardia di Venezia per quanto riguarda il progetto per l'installazione di Virgilio Plus lungo la Romea, nel tratto compreso tra il chilometro 100 e il chilometro 115, in corrispondenza dal rettilineo che interessa anche la località di Rosara. Il sistema di monitoraggio della velocità media prevede 8 strutture di controllo, quindi magari il messaggio proprio riferito a chi tende ad accelerare un po' di più, chi magari va un po' forte su quella strada. Quindi ci sono 8 strutture di controllo, visto che è bella dritta, però è una strada molto pericolosa, e 2 pannelli a messaggio variabile con l'obiettivo di contrastare l'eccesso di velocità e aumentare la sicurezza su una delle tratte appunto più delicate della viabilità del territorio. L'approvazione del progetto consente di proseguire l'iter per la realizzazione dell'intervento, quindi Virgilio Plus sarà destinato a rilevare la velocità media dei veicoli in transito e a svolgere anche una funzione preventiva e deterrente, inducendo automobilisti e conducenti dei mezzi pesanti a rispettare i limiti. L'obiettivo è ridurre i comportamenti pericolosi lungo il rettilineo e prevenire gli incidenti in un tratto caratterizzato da un traffico significativo. Quindi il percorso che ha portato al via libera era stato avviato anche attraverso il confronto istituzionale con ANAS e la Regione Veneto. Quindi il 1 ottobre si era svolto praticamente questo incontro in regione alla presenza dei rappresentanti di ANAS e appunto si è decisa insomma questa cosa, che comunque era già nell'aria. Quindi attenzione, via libera della Commissione di Salvaguardia di Venezia per l'installazione del Virgilio Plus lungo la strada statale Romea. Saranno 8 strutture di controllo e 2 pannelli a messaggio variabile.
1: Eravamo giovani.

In questo momento il sito di Venezia Today, che io spesso e volentieri vado a vedere perché insomma le news sono comunque interessanti per quanto riguarda Venezia provincia, e mi sono trovata questa di Davide Nicola, che per voi chiamate il calcio, che magari seguite anche la squadra del Venezia, può essere il nuovo allenatore, se la cosa vi può interessare. Infatti il Venezia ha comunicato la nomina di Davide Nicola come nuovo allenatore della prima squadra, a sostituire Giovanni Stroppa, esonerato l'altro giorno, il 13 ottobre, dopo 6 sconfitte consecutive dall'inizio della Serie A 2026-2027. La firma è arrivata in serata dopo che la società aveva trovato l'accordo economico con il tecnico piemontese, il quale ha risolto consensualmente il suo contratto in essere con la Cremonese, società che lo aveva poi esonerato a marzo 2026. Quindi Nicola ha firmato un contratto con decorrenza appunto proprio da oggi, 15 ottobre, fino al termine della stagione 2027-2028. Un in bocca al lupo quindi alla squadra del Venezia e al suo nuovo allenatore. Bene, se magari non ti fate per il Venezia, vabbè, fa lo stesso, insomma l'importante è sapere che Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Una canzone dolcissima con Olivia Dean, 14:51, Baby Steps.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Avril Lavigne, momento unforgettable, le canzoni belle e indimenticabili degli anni passati con Gioielleria Ballarina. Attenzione, ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarina trovate tutti i gioielli in oro e per le firmati comete gioielli con il 20% di sconto. Sono naturalmente perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima o addirittura per rendere ancora più speciale il giorno del vostro matrimonio. Passate da Gioielleria Ballarina, ricordiamo che la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Gioielleria Ballarina, scegliete il vostro gioiello, comete gioielli, scontato del 20%. Gioielleria Ballarina, Viale Padova, Sottomarina. Radio VCS, ora esatta, sono le 15, buon pomeriggio.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
3: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
12: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
11: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
12: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
11: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.banzan@gmail.com. Elita

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Alfa con Gigi D'Alessio. Abbiamo appena sentito la canzone intitolata Genova e Napoli. Allora, cosa succede a Bolzano? Un uomo senza fissa dimora è stato trovato con 10 monete storiche d'argento dal valore complessivo di oltre 80.000 euro. Alla faccia! Il bottino è stato trovato nello zaino del clochard durante un controllo antidroga nella zona dei prati del Talvera. L'uomo è stato appunto denunciato per ricettazione dopo che la spiegazione fornita ai finanzieri non ha chiarito la provenienza delle monete. Nel corso dell'intervento nella sua borsa sono stati anche trovati qualche grammo di hashish, aiuto, 3 pannetti nascosti sono stati invece rinvenuti tra la vegetazione vicina. Di tutto di più, questo clochard nello zaino aveva di tutto di più, veramente droga, monete storiche d'argento. Ad attirare l'attenzione dei baschi verdi della finanza durante un controllo con le unità cinofile antidroga è stata un'accesa discussione tra un gruppo di cittadini stranieri. Praticamente è successo poi che l'uomo è stato portato in commissariato, è stato portato in caserma. Adesso insomma dovrà dire da dove vengono queste monete, dovrà chiarire il tutto e credo che venga poi effettivamente multato, se non arrestato, visto che poi insomma gli hanno trovato anche della droga. E vabbè, insomma, dai, pensi che uno nello zaino non abbia niente, poi fai un controllo e trovi di tutto di più. Succede, chissà quante persone magari nello zaino hanno qualcosa che non va in questo momento. No, io tutto a posto, io ho caramelle, se volete ne ho a volontà.

0: abbraccio portafortuna che voglio mandare in questo momento a Riccardo dei pochi ma buoni, compagnia teatrale veramente molto forte. Riccardo ogni tanto si fa sentire, mi ha inviato un messaggio che sta pescando le seppie, mi diceva non sono molto esperto, io chiedevo ma quante ne hai prese, lui mi dice al momento 12, ho detto dai, ora di sera magari ne prendi qualcuna in più, quindi un saluto porta fortuna per Riccardo che prende, sta pescando le seppie in questo momento. Credo non ci sia solo Riccardo, perché spesso e volentieri vedo insomma pescatori con questi barchini che sono in mezzo alla laguna in cerca di pescare seppie. Dai Riccardo, forza, vedrai che fammi sapere questa sera quando hai finito quante ne hai pescate, vediamo se il mio saluto porta fortuna effettivamente. Ti ha portato fortuna. Ciao Riccardo, buona pesca, naturalmente buon pomeriggio. Andiamo avanti con Planet Bike che vi regala una canzone nuova, quella di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse. Eh sì, a volte effettivamente passiamo delle giornate che poi a fine sera ci diciamo ma che brutta giornata, una giornata proprio sprecata, una giornata persa, ma purtroppo ci sono anche queste giornate perse, ma ci sono anche delle giornate belle, quindi insomma cerchiamo di pensare a vivere delle belle giornate intense. Allora parliamo di bici, magari una bella giornata è quella di regalarvi una bella bici, passate da Planet Bike dove trovate un grande showroom, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, sono delle bici elettriche complete di tutto, ogni giorno ve lo ricordiamo, il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi cosa molto importante, la vostra bici ve la potete pagare tranquillamente senza stress, perché pagare a volte è veramente uno stress, spesso e volentieri, no? Paghi qualcosa, dici ma che stress, devo pagare ancora. Da Planet Bike non è così. La tua bici te la paghi con comodo, a rate e senza anticipo né busta paga. Passa da Planet Bike che è anche un'officina specializzata dove si ripara qualsiasi tipo di bici. Un saluto agli amici di Planet Bike, buon lavoro, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello.

0: Adoro!
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

bellissima canzone di una cantante giovanissima ma molto brava, Sienna Spyro. Radio BCS 15:29, tra non molto 1, 2, 3 la musica la scegli te, accontenteremo Nicola che ci ha segnalato via WhatsApp 338 26 62 777, tre canzoni che vuole sentire e che dopo naturalmente sentiremo insieme a lui. Adesso c'è Simply the Best anni 80, Wham, Everything She Wants, subito dopo Bryan Adams con Run to You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

non esclude un altro ricongiungimento. Nicola ci richiede tre canzoni appunto dei Verve, sono stati un gruppo musicale alternativo rock britannico, si è formato in Inghilterra, attivi in più riprese a partire dal 1990 quando si formarono a Wigan. I Verve raggiunsero l'apice della fama con il terzo album Urban Hymns nel 97 e con il singolo Bitter Sweet Symphony che divenne poi una hit internazionale. Nell'aprile del 99 la band si sciolse a causa di dissidi interni e poi insomma la storia va avanti, una lunghissima storia per quanto riguarda i Verve che Nicola oggi ci richiede con la bellissima Bitter Sweet Symphony del 97, Lucky Man del 97 per poi chiudere con il 2008 e Red or B sempre dei Verve, naturalmente in 1, 2, 3 la musica la scegli te per Nicola.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

con Michael Jackson. Dopo 1, 2, 3 la musica la scegli te, dove abbiamo accontentato Nicola con tre canzoni bellissime dei Verve. 1, 2, 3 naturalmente torna domani. Ciao Nicola, buon pomeriggio. Michael Jackson in

0: come sempre. Ed era Unforgettable con falegnameria Paduano e stile design, strada Madonna Marina Sottomarina. Rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato, bello da vedere, sicurissimo, e godere della detrazione del 50%. Strada Madonna Marina Sottomarina, trovate falegnameria Paduano. Io ritorno domani alle 14 da Monica Laurenti e tutto, vi auguro un buon pomeriggio, ora esatta 16:05, ciao a tutti.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone.

0: iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
0: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
0: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: cappetto in festa.
1: Così la Ricceri ha preferito una vacanza al sole di Roma con le amiche per vedere la città, una delle città più belle del mondo, a stare con me al pomeriggio. Ma guarda, con le luci nuove, eccetera. È una vergogna, ragazzi, è una vergogna. Io lo dico quando arriva, quando torna lunedì, io lo dico. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio BCS, grazie a Monica Laurenti che è rimasta ed è ancora qua, che aleggia, è ancora nell'aria, è ancora qua che passeggia all'interno della radio. Saremo insieme fino alle 19, giuro. Io sono Paolo De Grandis, comunque io.

Ma sai che maleducatamente non vi ho chiesto come state, come va la vostra giornata? Avete bisogno di qualcosa? Voi direte in cosa mi puoi aiutare? Magari dico io facendo sentire una canzone che vi piace, magari una che vi ricorda qualcosa che vi fa stare bene. Allora mandateci un WhatsApp al 338-266-277 oppure ci mandate un messaggio al nostro messenger BCS Paolo e Cinzia.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jedis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai!
9: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Ah, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
11: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di Laura Pausini, ma che bella, lei è. Lei onestamente non fa impazzire. Però questa canzone è bella, ma non è manco sua, è di Raff, quindi vedi che storia. Allora, parliamo un po' di banane, vi va proprio così. Allora, vi spiego subito, le banane sono, o la banana, è uno degli alimenti più consumati al mondo e sicuramente tra i più famosi, tra i più distribuiti, eccetera. E c'è un giro d'affari intorno alle banane che è di miliardi di dollari, miliardi, le banane vanno sempre, non è che vanno mai. E in questo momento, tanto che c'è una mafia delle banane, non sto scherzando, cercate su Google, mafia delle banane, viene fuori il disastro, mafia che parte dal Sud America, l'Africa, io le vendo io, tu no, c'è una cosa pazzesca. In questo momento il mercato appunto delle banane però è in crisi a causa della guerra in Iran, infatti la filiera è messa in difficoltà dall'aumento dei costi dei carburanti, dei fertilizzanti e degli imballaggi. E sembra che, lo dice il New York Times, ci sia un consumo minore di banane nel mondo, e questo mette veramente in difficoltà uno dei mercati più fiorenti del mondo, il mercato delle banane. E anche in questo caso il futuro è un po' incerto, perché ogni anno si fanno dei contratti veri e propri dei governi con gli importatori, gli import di banane, e li fanno a dicembre. E quindi ci sono dei contratti che sono in essere in questo momento, che scadono a dicembre. Poi le grandi aziende, non parlo del vostro fruttivendolo, eccetera, e questi contratti, ripeto, sono in scadenza, ma con dei prezzi che adesso in questo momento salgono, quindi si andrà a vedere, non dico chi offre meno, chi li fa pagare meno, ma anche chi ha i prodotti migliori, vate a capire una o altra roba. Quindi davvero, anche io l'ho trovato su internet anni fa, il mercato, la mafia delle banane, pensavo scherzassero, no, un cavolo scherzano, esiste proprio. Come esistono due canzoni degli anni 90 da ascoltare adesso, un appuntamento con Simply the Best, ascolteremo John Bon Jovi con Blaze of Glory, 1990, giusto, quattro anni dopo Marie-Claire Dubaldo, in quell'annata, il 1994, in quell'anno che è stato forse più florido di canzoni, 94, 95 e ci aggiungo anche 96, ascoltiamole. Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128.

0: Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

Nella serata di ieri si è svolto presso la sala eventi del Circolo Hauser La Rosa di Sant'Anna l'assemblea pubblica organizzata dal comitato cittadino appunto della frazione. C'era anche il sindaco, gli assessori Mancina ai lavori pubblici, Boscolo Zanello alle frazioni, anche il presidente del consiglio comunale Beniamino Boscolo Cappon, nonché il consigliere Mattia Boscolo Chiodoro. Il comitato insomma ha espresso e presentato il nuovo direttivo eletto a maggio, e già che c'era raccolto quanto fatto finora, cioè si è partiti dalla sicurezza in strada nell'ambito del piano urbano del traffico. Il comitato ha chiesto al comune di allungare le piste ciclabili, creare collegamenti protetti e pensare a percorsi davvero utilizzabili da chi va a piedi oppure in bicicletta. La notizia più attesa riguarda però la Romea. All'incrocio con il semaforo a Sant'Anna, nel cuore della frazione, arriverà una nuova fermata dell'autobus. Ne abbiamo già parlato, ma c'è l'ufficialità, insieme a un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata, e lì bisogna fare attenzione. Poi più tardi parleremo del nuovo codice della strada che riguarda anche i pedoni. Attenzione, poi ne parliamo. Dove siamo? Il tecnico comunale Boscolo Nata ha mostrato il progetto nei dettagli, cioè l'obiettivo è concludere i lavori entro fine anno. Poi la parola è passata ai residenti che, con grande rispetto bisogna dire, hanno messo sul tavolo i problemi che si trascinano da anni e che il comitato aveva già segnalato, ovvero sia la rete fognaria che in molte zone ancora non c'è, le lunghe attese ai passaggi a livello che effettivamente sono snervanti e i tratti pericolosi e trascurati di via Canal di Valle, che è la via che è parallela al canale di Sant'Anna, che è parallelo a sua volta alla Romea. Quindi adesso chiaramente il comitato e tutti i cittadini di Sant'Anna si aspettano delle risposte concrete.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: bruciato il CD, questo CD l'ho bruciato completamente. Fight for Ourselves sono gli Spandau Ballet del 1986 che ci hanno portato all'appuntamento con l'ora esatta. Ci arriveremo però dopo avervi detto questo, che ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come gioielli con il 20% di sconto, perfetti per il battesimo, comunione, insomma per tutte quelle occasioni buone per regalare una perla. Ma affrettatevi perché questa promozione è valida per tutto e solo il mese di ottobre. Passate a trovare Anna, Karin, Stefano da Gioielleria Ballarin, vi aspettano per scegliere insieme a voi il gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. Il tutto in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta. Le 17:40 secondi.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Etiservice. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

precedenza, no, è vero, siamo qua. Però a parte gli scherzi delle pizzette, dei tramezzini da bere, eccetera, eccetera. Prima abbiamo parlato di Sant'Anna, questa riunione che c'è stata nella serata di ieri per parlare con l'amministrazione della cittadina, insomma, delle motivazioni per le quali i cittadini chiedono delle modifiche strutturali alla città, alle strade in particolar modo. E si parlava anche della possibilità di avere un passaggio pedonale che attraversi la Romea. Lo trovo pericolosissimo, però ci vuole, c'è un sottopassaggio, ma non ho capito per quale motivo non si può usare. Sicuramente c'è un motivo che in questo momento mi sfugge. E parlando di pedoni, mi è venuto in mente che c'è il nuovo codice della strada, che non riguarda solamente le automobili, i motorini, le moto, i monopattini, eccetera, eccetera, ma riguarda anche i pedoni che possono essere multati fino a 75 euro. Infatti il testo uscito dal Consiglio dei Ministri non è ancora legge, sappiatelo, però dovrà passare attraverso i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari prima di tornare al governo per il via libera definitivo. In teoria potrà entrare in vigore per il marzo 2027 questo nuovo codice della strada, che potrebbe essere approvato comunque in maniera definitiva. L'entrata in vigore invece probabilmente sarà fissata per il 1 gennaio 2028, quindi accettato il 2027, entra in vigore dall'anno nuovo e riguarda anche i pedoni. Infatti al pedone viene esplicitamente richiesto un comportamento prudente prima di impegnare la carreggiata, quindi non basta trovarsi dalla parte giusta della legge per essere automaticamente dalla parte giusta della sicurezza. Il principio è comunque semplice, persino banale, cioè prima di attraversare la strada occorre verificare che sia possibilità di farlo, cioè che non ci sia pericolo. Una precisazione che sembra scritta più per il buon senso che per il codice della strada, ma che racconta quanto sia cambiata la strada, soprattutto nelle città dove automobili, bici, moto, monopattini e persone si contendano uno spazio sempre più congestionato, sempre più piccolo. E c'è un'altra norma che è presente nelle prime bozze, cioè fuori dai centri abitati di notte sulle strade prive di illuminazione chi procede a piedi dovrà rendersi visibile. C'è una prescrizione che sposta una parte della prevenzione sul pedone stesso. Della serie, non è perché sei a piedi, fai il cazzo che vuoi, passi la strada, tanto le macchine e le moto devono loro stare attente a te, devi tu stare attente agli altri, anche perché per chi cammina, che gli vada addosso un mezzo da 1, 2, 3 tonnellate, insomma, non è cosa molto carina e simpatica. E invece è scomparsa dal testo approvato dal governo la disposizione che aveva fatto più discutere durante l'estate scorsa, cioè la multa da 75 euro per il pedone sorpreso ad attraversare utilizzando smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. Nella bozza iniziale il divieto era piuttosto dettagliato e prevedeva alcune eccezioni, ad esempio per l'uso in viva voce o con auricolari che consentissero comunque di percepire i rumori circostanti, anche un clacson. Nel passaggio al Consiglio dei Ministri questa sanzione è stata cancellata. Io non sono d'accordo. Resta però il problema che aveva suggerito questa norma, cioè quello del pedone distratto, figura ormai familiare nelle nostre città. Lo vediamo anche nelle stazioni, il pedone che attraversa le rotaie, cosa che non si può fare, con le cuffiette, così come gli viene, e poi il treno te lo mette sotto. Contemporaneamente però il nuovo codice rafforza la tutela di chi attraversa correttamente, cioè il mancato rispetto della precedenza a pedoni e ciclisti potrà infatti essere accertato anche a distanza. Questa è una novità tutt'altro che marginale, infatti significa estendere la tecnologia dei controlli automatici a una delle violazioni più frequenti e pericolose della circolazione urbana. Io per esempio due anni fa ho messo sotto una signora sulle strisce pedonali, andavo pianissimo e stavo da un incrocio, ho girato a sinistra ed era lì il passaggio pedonale, avevo il sole in faccia, in più la signora si è spostata esattamente nel pezzo di defero del vetro davanti, praticamente si spostava alla stessa velocità, quindi oltre ad aver avuto il sole in faccia non riuscivo a vederla. Non l'ho messa sotto, cioè andavo all'1 all'ora, però mi hanno tolto 11 punti dalla patente, ve lo dico. Ho pagato una multa, la signora, sono andata a trovarla 20.000 volte, è stata bene, ha avuto qualche problema perché non era giovanissima e l'ho seguita nell'iter umano, insomma, di stare bene. E siamo

diventati amici, ha capito che non avevo fatto apposta, non correvo, andavo veramente piano, però insomma mi sono spaventato molto, ecco, anche questo deve essere sincero. Quindi fate attenzione ai pedoni e fate attenzione voi pedoni, noi pedoni, non è che perché abbiamo due gambette abbiamo la legge più delle volte dalla nostra parte, dovremmo non essere attenti, è molto attenti.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Canzone che potrebbe tranquillamente essere inclusa in una compilation degli anni Ottanta, questa di Aiello, te l'ho mai detto, inclusa nell'appuntamento con Out Now, l'avremo modo di ascoltarla 100 miliardi di volte anche da adesso in poi, sono convinto. E grazie a Planet Bike da Out Now, Planet Bike, dove trovate da Planet Bike appunto un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo è accessibile e poi potete pagare con comodo a rate senza busta paga. In più ricordate che dall'officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la nostra nuova bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet

Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. A pranzo e cena scegli la nostra cucina mediterranea. Fatti conquistare dalla pizza contemporanea e dai dolci di produzione propria. Il tutto

0: 3541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Allora, attenzione, perché il Comune di Venezia ha reso noto il calendario del contributo di accesso per l'anno 2027. Beh, sapete cos'è i soldini che dovete... Oh, si è bloccato un pochino qua, vediamo se funziona. Eccola qua, eccola qua. Stavo dicendo, il Comune di Venezia ha reso noto... Devo rifare tutto perché qua... esatto... Possiamo tornare indietro un secondo solo? Eccolo qua, meglio perché le basi sono cambiate. Eccolo qua, bene, la rifaccio. Allora, il Comune di Venezia ha reso noto il calendario del contributo di accesso per l'anno prossimo. Questo provvedimento individua in maniera complessiva 72 giornate rispetto alle 60 dell'anno scorso, quindi sono 12 giornate in più. Si partirà dal Venerdì Santo e si chiuderà la domenica di Ferragosto. Io credo che tutte queste giornate in cui si deve pagare per entrare a Venezia sia anche un pochino, voglio immaginarlo, che si possa fare solamente questo, per tenere lontano tutti i pickpocket. Ne arrivano a centinaia, a decine, ecco, non dico a centinaia, a Venezia arrivano a decine, che delinquono e non si può fare nulla, proprio niente, nemmeno un calcio in culo, ma niente di niente. Quindi al limite alziamo che se la paghino quantomeno. Allora, parliamo del contributo d'accesso, che è il biglietto che alcune categorie di turisti giornalieri devono pagare per visitare Venezia, però in determinate giornate. Il calendario comprende in maniera prevalente i fine settimana, che vanno dal venerdì alla domenica, alcune giornate, diciamo, aggiuntive per festività e ponti. Rispetto all'anno scorso, questa applicazione inizierà a marzo, in coincidenza, appunto, come dicevo in precedenza, con le festività pasquali, che arrivano a marzo esattamente il 26, per intenderci, e prosegue fino alla metà di agosto, infine per fermarsi a fine luglio. La fascia oraria si allungherà di mezz'ora rispetto alle 16 dello scorso anno, infatti 8.30, 16.30, lì deve avere il ticket, se ti prendono è multa. Il programma prevede due periodi di applicazione continuativa, dal 23 marzo al 2 maggio, che comprende la festa della liberazione e la festa dei lavoratori, poi dal 28 maggio al 6 giugno, a cavallo della festa della Repubblica. A questi si aggiungono i fine settimana di Pasqua, con il lunedì dell'Angelo e quello di Ferragosto. Io non vi posso dare i giorni del dettaglio, perché dovrei dire, vabbè, marzo, il 26, 27, 28, 29, sono 72, sono tanti, però posso indicarvi i numeri di questi mesi. Allora, a marzo saranno 4 giornate, ad aprile sono 18 giornate del mese che ne ha di più, maggio e giugno saranno tutte e due 15 giornate a testa, luglio 14 giornate in cui questo ticket sarà valido, e agosto solamente 7 giorni. I prezzi li conoscete, sono 5 euro, quelli non cambiano, anche se il Comune aveva detto, ma perché non alziamo, non portiamo a 10, e qualcuno con un po' di buon senso, vabbè ragazzi, se vogliamo che la gente rimanga a casa basta chiudere Venezia, siamo a posto. I prezzi che si alzino un pochino alla volta, mi viene da dire, perché da 5 a 10 vuol dire alzare al 100%, non mi sembra il caso. Però siamo qua a parlarne, quindi ve l'ho detto, ripeto, con i giorni, magari con l'anno nuovo andrete a vedere meglio i giorni esatti, che però per i chioggiotti non vale questa cosa, anche per me, perché i veneti, come sapete, non pagano, e quindi siamo molto fortunati sotto questo punto di vista. Abbiamo una città meravigliosa a due passi e in più non paghiamo. Mi dispiace per gli altri invece che arrivino e che debbano sborsare. Una famiglia di 5 persone va via 25 euro, cioè, al giorno, non sono pochi, sono pochi. Vabbè, comunque, se questo serve per dare una mano alla città, ben venga, ma che venga data una mano alla città, perché se no... Allora, perfetto, ascolteremo due canzoni degli anni 2000, ascolteremo Osier con Take Me to Church e poi Neffa con Molto Calmo. Neffa che uscirà domani, questa notte a mezzanotte, con canzone nuova insieme a Fabi Fibra, quindi sono veramente curioso di sentirla, domani la facciamo sentire. Per adesso ci accontentiamo, tra virgolette, di, appunto, Molto Calmo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
10: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS.

nuovo assetto è vertice di Confcommercio di Chioggia. Infatti dal 1 ottobre scorso la direzione mandamentale dell'associazione è passata a Isabella Penzo, a cui facciamo gli auguri, professionista chioggiotta nata nell'87 che raccoglie il testimone da Roberto Campici dopo anni alla guida della struttura. Commercialista, revisore legale, Isabella Penzo non rappresenta un volto nuovo per l'organizzazione, avendo già maturato un'esperienza diretta all'interno dell'associazione, nonché una conoscenza consolidata delle dinamiche economiche e anche imprenditoriale del territorio chioggiotto. La nomina è stata accolta con favore anche dal presidente Alessandro Da Re, che salutiamo, e dal consiglio direttivo, che hanno individuato nella continuità e nella valorizzazione delle competenze interne quelli che sono gli elementi chiavi della scelta compiuta, e quindi l'attenzione andrà chiaramente alle esigenze delle imprese locali in un contesto economico in continua evoluzione. Quindi auguri a Isabella Penzo, che magari avremo con noi ospite magari nel pomeriggio, quasi sicuramente con Gianni Nardo invece alla mattina.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: posso dire, ma posso dire questa canzone? Io la trovo bellissima. Marco Armani, 1985, Solo con l'anima mia. Ce la cantavamo tutti alla radio, facevamo a botte per chi la metteva, solo non c'erano i computer che decidevano. Era il primo che arrivava, si prendeva il disco, il CD no, all'epoca il disco, e lo faceva sentire. Allora, eccola qua, l'ho richiesta io questa canzone, una richiesta mia personale. Parliamo invece adesso di Padoan Stile Design, falegnameria Padoan, che coglie l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ma anche esterni. Rinnovate la vostra casa? Fatelo con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Quindi perché non mettere in sicurezza tutto questo anche la vostra famiglia con un bel portoncino sano, bello robusto, portoncino blindato, e godere poi della detrazione del 50%. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina, Sottomarina. Le 18 un minuto.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: festeggiare i compleanni e ne abbiamo quattro questo pomeriggio, e allora andiamo a conoscerli. Nicolò, ciao, come stai?
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera, tutto a posto.
0: Che stai facendo?
1: Io sono in pausa al lavoro, sono preso una pausa sigaretta quando mi hai chiamato, tanto per fare gli auguri anche, cioè per ricevere gli auguri.
0: Bello, che lavoro fai, Nicolò? Dove sei? Che azienda?
1: Io adesso lavoro a Padova in un negozio di elettronica, qui vivo qua da qualche anno adesso. Tornerò in patria sabato per festeggiare come si deve con amici. Si può dire anche il posto dove vado,
0: certo,
1: a festeggiare,
0: certo,
1: così faccio un po' di pubblicità.
0: Certo.
1: Vado al Minerva, dal grande Armido, che saluto, che si mangia sempre bene, pesce, pizza, sempre, quindi con i miei amici. Festa vera e propria la farò sabato.
0: Però ecco. Nicolò, sai che hai perso un po' il dialetto chioggiotto, ti sento un po' di padovano, lo sento io.
1: No, sono chioggiotto, mica padovano. Ecco.
0: Adesso
1: è venuto fuori un po' il chioggiotto, ecco.
0: Sentiamo se Paolo invece l'accento chioggiotto ce l'ha. Ciao Paolo.
2: Ciao.
0: Tu sei di Chioggia?
2: Io sono di Chioggia, sì.
0: Ah, sento con la O chiusa, l'ho sentito subito. Paolo, invece tu come festeggi il tuo compleanno?
2: Ma
0: oggi?
2: Guarda, io tra 15 minuti inizio l'allenamento con le mie ragazze di pallavolo, quindi lo festeggerò in palestra con le ragazze a fine allenamento. Ho una squadra qui under 15 Chioggiotta che stiamo preparando il campionato, quindi siamo in palestra tutta la settimana. Quindi,
0: senti, com'è allenare le ragazze?
2: Non è semplice, perché ci sono tante variabili, ci sono tante situazioni che le ragazze rispetto ai ragazzi sono diverse, insomma, ecco, dal punto di vista,
0: certo,
2: proprio,
0: certo.
2: Anche mentale.
0: Ti dice che è un po' complicato talvolta.
2: È un po' più complicato, sì, perché hanno molte più variabili, insomma, sia fisiologiche che sentimentali, che tutto, insomma, rispetto ai ragazzi che sono più così, insomma, ecco, dai. Quindi
0: certo.
2: Siamo qua oggi, siamo in palestra e di conseguenza ho portato un po' di pastine, così bibite a fine allenamento, condividiamo assieme questa piccola festa,
0: certo,
2: insomma,
0: certo.
2: Ecco.
0: Andiamo da Marco. Marco, come stai?
3: Tutto bene.
0: Ti ho azzeccato. Quanti squilli abbiamo fatto? Più di 5, meno di 5?
3: Ah, non so.
0: Meno di 5. Marco, che mestiere fai? Cosa fai? Cosa farei stasera anche?
3: Lavoro in un'azienda agricola.
0: Ah, e quindi ti sei preso un momento di pausa?
3: Sì.
0: Ma cosa si produce adesso in agricoltura con questo tempo a cavallo tra il caldo e il freddo?
3: Io lavoro in un allevamento.
0: Allevamento di pesca?
3: No, allevamento agricoltura dei polli.
0: Ah, dei polli, poveretti polli, sto zitto, non parlo. Marco, cosa farai stasera? Come festeggi?
3: Questa sera niente, mangio a casa i miei e dopo penso di andare al bar per una partita a biliardo.
0: Ah, il biliardo, festeggi con una vittoria secca, eh? Cioè, intanto sì. Guarda che al biliardo poi paghi da bere per tutti, sappilo, eh?
3: Sì.
0: Allora, Paolo, Marco, Nicolò, vi presento Giulia. Ciao Giulia.
4: Ciao
0: Giulia,
4: tutti.
0: Che è l'unica Giulia è l'unica ragazza presente, ma sapete cosa ha fatto? Ha fatto il Giro d'Italia in gommone, l'abbiamo avuto anche ospite, oggi compie gli anni. Giulia!
4: Ciao, buona serata!
0: Senti, com'è stato il rientro a casa, giusto per il compleanno?
4: Pesante, traumatico.
0: Era meglio stare in gommone, come la passerai stasera Giulia?
4: Ah, questa sera una pizza con le amiche e karaoke.
0: Ah, cosa canti? Che canzoni canti, Giulia?
4: Ah, non so, si vedrà.
0: Italiana, che canzone ti piace, così tanto per capire?
4: Ah, italiano, il mio artista preferito è Laura Pausini.
0: Laura Pausini, ho capito.
4: Qualcosa di molto semplice.
0: Oh, che immagino. Senti, e invece volevo sapere se nel WhatsApp di tutte le vostre amiche che avete fatto il Giro d'Italia ti hanno fatto gli auguri.
4: Sì, mi hanno fatto gli auguri tutte quante, certo.
0: Ci mancherebbe altro. Allora, senti, ti facciamo gli auguri anche noi. Grazie Nicolò,
4: grazie.
0: Marco, Paolo e Giulia, grazie. Per essere stati con noi. Sei stato un piacere e un onore, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, buona serata a tutti.
0: Giulia,
1: ciao,
0: Giulia, ciao. Invece io ti faccio sentire Strani amori di Laura Pausini, eccola qua.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Allora parliamo di un argomento inusuale per quanto mi riguarda, non ne parlo mai, oppure con Cinzia ci scherzo molto, anche in questo caso ci scherzo chiaramente. Parliamo della fine del mondo. Vuoi dire, ma perché un argomento del genere? Perché è una cazzata, ve lo dico, è una gran cazzata. Quando vi dicono quello là, il Nostradamus, Baba Yaga, cioè, come si chiama? No, Baba Vanga, hanno detto, perdete la fine del mondo, adesso vi dimostro che è tutta una cazzata. Allora, intanto partiamo dicendo che manco si sa per quale motivo i dinosauri morirono, cioè si estinsero praticamente nel giro di pochissimi decenni, morirono tutti. C'è chi dice ci fu un impatto con un asteroide, chi dice una stella cometa, i vulcani stessi che eruttarono tutti insieme, qualcosa successe, ma ancora non si mette d'accordo nessuno, gli scienziati, quindi pensate che storia, insomma, siamo ancora così lontani. Siamo lontani anche nel capire se la fine del mondo avvenne o quantomeno diciamo un momento in cui il mondo finì, quel tipo di mondo finì, con una pioggia torrenziale che durò anni e anni, dove la famosa arca di fu costruita da Noè, sembra sia stata trovata qualcosa che ci possa assomigliare all'incirca. Ma la Bibbia parla per esempio di una battaglia definitiva tra le forze del bene e del male, e con l'Apocalisse, insomma, che aveva finito aveva girato pagina tra una vecchia civiltà e la nuova civiltà, quindi con la civiltà di Atlantide, e poi finì lì. Anche questo è tutto da provare, non c'è assolutamente niente di nuovo. Ma il National Geographic aveva trovato, insomma, che c'era un'antica teoria per la fine del mondo che sarebbe dovuta avvenire nel 1666, visto che il numero 666 corrisponde all'anticristo, quindi al diavolo. Anche lì non ci siamo ancora. Il The Guardian invece, il quotidiano inglese di assoluto rispetto, riporta che il passaggio della cometa Halley del 1910 portò molta preoccupazione a causa di un possibile impatto sulla Terra, e dicevano, guardate che qua c'è la fine del mondo, questa cade sulla Terra, moriamo tutti. 1910, passati più di 100 anni, non è successo niente, mancherebbe altro. Poi c'è un'altra teoria che risale agli anni 70 e fu elaborata da Hal Lindsley nel suo libro Last Great Planet Earth, che fissava la data dell'apocalisse al 1988. Non avvenne, siamo ancora qua. Quella di Nostradamus, che abbiamo detto in precedenza, è una delle teorie più famose sulla fine del mondo. Lo studioso profetizzò che sarebbe giunto un re del terrore nel 1999 per distruggere il mondo, cosa che non avvenne, a meno che sia nato quell'anno e faccia casini dopo, non mi risulta. Chi non ricorda poi le voci che circolavano sulla fine del mondo del famoso Millennium Bug, cioè nel 2000, il primo gennaio del 2000, alla fine del mondo, il Millennium Bug, tutti lì ad aspettare terremoti, roba che non avvennero, quantomeno non tutti in un colpo, e la Terra è ancora lì. Tutti pensavano che allo scoccare del 2000, quindi, tutti i sistemi sarebbero andati a quel paese e il mondo sarebbe tornato indietro al 1900, bandando tutti i sistemi fuori controllo, tanto da scatenare un apocalisse. Altra fine del mondo, 2011, stando alle previsioni di Harold Camping, proprio dei camping nostri qua, eppure l'uomo morì nel 2013 e nulla di tragico è accaduto, il suo mondo è finito. Nel 2012 un'altra profezia ebbe molta copertura mediatica e si basava addirittura su antiche profezie Maya. Anche questo l'abbiamo letto, me la ricordo molto bene. La profezia si basava sul calendario Maya e all'epoca un forte clima di tensione in Medio Oriente fece davvero pensare che l'umanità fosse vicina alla fine del mondo, e invece si sbagliarono tutti. Vediamo ancora nel corso degli anni, infatti, alcune profezie, anzi alcune persone hanno creduto che ci sia stato un errore nella profezia a causa di un'incomprensione del decifrare il calendario. Troppo facile, eh? L'apocalisse doveva avvenire a quanto pare tra il 21 giugno e il 31 dicembre del 2023, passata anche questa, non è successo niente. Poi andiamo, c'è un'altra profezia, ne leggiamo un'altra. 2013,
cominciò a circolare un'altra profezia, quella data dal russo Grigori Rasputin, che era proprio un fio della mignotta questa, che affermò che una terribile tormenta avrebbe distrutto la terra, alla faccia di Rasputin ancora qua. Nel 2016 il gruppo cristiano The End Time Prophecies, cioè il gruppo cristiano, diffuse una teoria in cui si diceva che i poli della terra avrebbero subito delle mutazioni e a causa di questo il pianeta sarebbe stato distrutto. 2016, siamo ancora qua, andiamo avanti. A parte tante profezie, anche al cinema, beh, insomma, Independence Day, eccetera, eccetera. Quindi alla fine, ragazzi, la fine del mondo, per me, almeno come la conosciamo che dicono, non avverrà, quel paese. Spichissimo, veramente spigatissimo. Allora, due canzoni adesso a ricordare invece gli anni 80, ci siamo ancora, ce le ascoltiamo, ce le gustiamo nel 2026. Depeche Mode con Personal Jesus e poi Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You. Posso dire che questo Simply the Best è uno tra i più belli che ho sentito negli ultimi tempi, me lo godo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: con te.
1: Chioggia sta sciorinando dei numeri non indifferenti per questa stagione che sarà appena andata, numeri importanti, anche soprattutto con il crescere dei visitatori che arrivano appunto a vederla e ad attrarre persone, turisti da tutto il mondo. I numeri complessivi registrano un aumento importante. Nel mese di agosto è stato veramente un mese grandioso, che fa segnare un ulteriore più 2,3%, cioè in generale un'ulteriore crescita che migliora i numeri da record dell'anno scorso. Chioggia quindi si conferma una delle mete più amate e dinamiche. L'assessore Griguolo dice che dietro questi numeri c'è il lavoro di tanti operatori che ogni giorno investono nella qualità dell'accoglienza e contribuiscono a rendere il territorio di Chioggia una destinazione sempre più apprezzata, e noi siamo d'accordo, allineati in questo. Quindi Chioggia supera il 1,5 milioni di turisti nei primi 8 mesi, cioè non è poco, 1,5 milioni di turisti in 8 mesi, i primi 8 mesi, sono numeri pazzeschi, veramente pazzeschi. Questa è Radio BCS, ancora buona serata, 19:10, ci arriveremo con qualche canzone, tra le quali questa che è molto bella, molto dolce, forse non conosciutissima da tutti, cioè non tutte le radio l'hanno fatta sentire in continuazione, non è stata una top, però questo non toglie che sia veramente abbia veramente una bella sonorità e crei un'atmosfera ideale, specialmente per l'orario. Promossa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Queste sono le Spice Girls di un po' di tempo fa, cos'è, lo 96? No, 98, 98, cacchio. Canzone questa che ci ha portato quindi assolutamente indietro nel tempo, ma nel tempo invece torniamo subito ai giorni nostri con ottobre, che è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli con il 20% di sconto, perfetti per ogni evenienza. Regalatevi una perla, regalatela alla sposa, ai testimoni, insomma, per una comunione, crisima, battesimo, laurea, fate voi. Ma frettatevi perché avete il 20% sui gioielli come te gioielli da Gioielleria Ballarin solamente per questo mese, 20% di sconto. Andate a trovare Anna, Karin e Stefano, sono bravi, simpatici e vi aspettano con tante altre novità. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina. Super promo da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solamente 25 euro. Un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop e Matteo, anche tutta la squadra, vi aspettano in Viale Tirreno a Sottomarina, magari domani mattina con una colazione strafica. Noi ci sentiamo domani a partire come sempre dalle 16 per l'ultimo giorno della settimana per quanto mi e ci concerne. E io vi lascio con la voce di Renata Bullo, che non è brava, è bravissima, che ripercorre 50 anni di storia di Radio BCS nella musica, perché Radio BCS esattamente domenica 18 di ottobre fa 50 anni, nata il 18 ottobre 1976, oggi è il 18 ottobre del, no, sarà il 18 ottobre del 2006, e proprio adesso deve suonarmi il telefono, cioè roba mai vista, ora esatta. Sono le 19 un minuto, ciao, buonanotte.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
5: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
12: Rewind. Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
11: Rewind.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 24 settembre del 1991 viene pubblicato in Italia Nevermind dei Nirvana, che in poco tempo conquista anche l'Italia. Il grunge arriva nelle radio, cambia il linguaggio della musica giovanile e scalza l'estetica anni 80.
1: Rewind.

0: male. Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
3: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Ah, una bomba!
6: Tranquilli, intendevo l'offerta!
8: Ti aspettiamo da Nissan Campello Motors a Padova in via Venezia 100.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia,
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS. 50 anni di storia.
2: Rewind.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Il 10 gennaio del 2016, David Bowie muore pochi giorni dopo aver pubblicato il suo ultimo album, Black Star. Il mondo lo celebra come un'icona artistica e culturale trasversale, da sempre legata anche alla moda e all'avanguardia. È considerato uno degli artisti musicali più influenti di tutti i tempi.
1: Rewind. Non c'è un amore senza

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. La musica più bella e le storie da ricordare. Dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. L'11 luglio del 1982 l'Italia vince il mondiale di calcio in Spagna battendo la Germania 3-1, mentre il presidente della Repubblica Pertini esulta in tribuna con i giocatori. Una delle pagine più emozionanti del calcio nazionale. Era dal 1938 che l'Italia non vinceva un mondiale.
1: Rewind.

0: Sunrise.
1: Rewind termina qui. Il nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
2: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro.
7: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 30 anni di successo.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Che scrivi al paparazzi, a me non parli più.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille adisi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordi.

Nato che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.